0: onda siamo andati a vedere insomma il video.
1: Che botta
0: in questione.
1: Che gli ha dato sto... Ma il direttore poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo? Vabbè, Sky TG24.
0: Vabbè, l'hai detto.
1: Ma sì, dai, salutiamo. Si vede il video, ma sì, gli amici di Sky, si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44, cioè proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore prima è tranquillo.
0: Sì.
1: Sta facendo.
0: Stiamo parlando del caso della
1: del
0: violinista,
1: caso di prima,
0: il
1: della
0: maestro d'orchestra che intruppa, come
1: in
0: si dice.
1: Con il braccio sinistro a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
0: alla povera violinista.
1: Però è stato bravo il direttore perché poi si è reso conto, ha fermato,
0: ha
1: tipo
0: fermato
1: vigile.
0: Tutto. No, però a me ha cringiato molto perché sembra quasi una gag.
1: Sì, è
0: perché
1: vero.
0: Lui, insomma, ovviamente, non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
1: Comunque hai visto quanto costa il violino?
0: Quanto costa il violino?
1: Il prezioso violino che è volato è il violino Guadagnini,
0: sì.
1: Quindi una marca prestigiosa di violini, valore circa $1,000,000.
0: Cioè, hai capito perché tutti quanti si sono zittiti?
1: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
0: Hai ragione, sì.
1: $1,000,000.
0: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire, non credo
1: ha
0: si
1: voluto
0: possa
1: morire.
0: Dire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi Checco Zalone.
1: Comunque posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
0: Guadagnini, insomma, Guadagnini.
1: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
0: Provare per credere, no, non direi.
1: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
0: Eh sì, e se te potevi comprare un violino Guadagnini venivi qua al Comedy.
1: Certo.
0: Sì, come no.
1: L'avrei suonato qua al Comedy.
0: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero,
1: non dirlo,
0: e
1: non
0: noi
1: dirlo.
0: Non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
1: Va bene.
0: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di dare movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
1: Sai perché non si è firmato? Perché è lei, è Valhalla. Sì, è lei, Valhalla Elisa.
0: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
1: Ah, vedi,
0: bravissima.
1: Brava,
0: Francesca.
1: Brava Francesca
0: sul pezzo. Grande. Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala della sala concerto.
1: Beh, ci sta.
0: Che sì, ci sta, devo dire, io...
1: ricevere sul proprio pavimento.
0: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
1: sì,
0: che ha amplificato il dramma, possiamo,
1: sì,
0: dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
1: Lo sai, mi è venuta in mente, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui,
0: sì,
1: è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
0: Madonna, quante ne sai.
1: No, perché sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera, una reazione
0: più
1: molto vera
0: della recitazione.
1: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista, ma non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
0: E quello
1: 5
0: pensava
1: pezzi
0: fosse
1: al
0: una
1: mondo.
0: Chitarra di scena.
1: E Tarantino ha ringraziato e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finta sul set, quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
0: Ma adesso c'è questa scena nel film?
1: Certo.
0: La vado a cercare subito.
1: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi nel montaggio finale.
0: Lei

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: comunque io sono rimasta ferma al milione di dollari. Cioè, come fa a queste mod?
1: Un guadagnini.
0: Tutto? No, dai, vabbè.
1: Beh, ma ci sta. Comunque i violini costano tantissimo.
0: Ma un milione
1: sì,
0: è tanto,
1: sì. Il violino costa tanto. Il violino è uno, credo, degli strumenti che costa di più.
0: Vabbè.
1: Pregiato. Poi sai come viene fatto il violino italiano?
0: No.
1: Viene fatto con tutto una.
0: No, ma voi
1: una,
0: dovreste vederlo come si destreggia con i gesti. Come
1: ma poi come se facessi i violini, capito? Sì, io non so suonare nemmeno il citofono.
0: Perché? Perché questa cosa? Adesso come perché viene fatto? Diccelo.
1: No, seguendo tutta un'arte, perché deve garantire. Andiamo avanti, perché
0: andiamo
1: poi
0: avanti
1: a flop and roll.
0: Con hashtag flop and roll, tra pochissimo, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato il momento in cui mercoledì abbiamo parlato. Hai sentito che acuto?
1: Sì,
0: mercoledì. Abbiamo, ecco, è violino per rimanere in tema.
1: Certo.
0: Abbiamo parlato dei nomi alternativi che si danno alle cose,
1: tipo
0: il cosetto,
1: il
0: cazzetto, il cazzimborchio, cose così.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: Radio. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi alternativi per diverse cose. Per esempio, facciamo un esempio: l'autobus viene chiamato lo sposta poveri. Poveri. Ecco. E tu hai qualche cosa che chiami in maniera particolare?
1: Lo sai che l'attaccapanni, sì, quello che metti all'ingresso, mia madre l'ha sempre chiamato l'uomo morto.
0: L'uomo morto.
1: Non so perché.
0: Oppure la gruccia.
1: Ah, la stampella. Sì.
0: La stampella.
1: Che poi io, romano, quando chiedo una stampella, mi dicono: ma perché ti sei fatto male?
0: Comunque questi gruccia. Sono anche molto così fantasiosi, sì. Tipo i mignottini.
1: I mignottini.
0: I pasticcini mignottini.
1: Vabbè, carino.
0: Poi la carta culo.
1: La carta igienica.
0: La macchinetta per qualsiasi cosa.
1: Allora, la macchinetta è tutto.
0: La
1: macchinetta è il rasoio.
0: Sì.
1: La moca, appunto. E anche la macchinetta fotografica.
0: La macchina fotografica,
1: certo,
0: è la macchinetta per
1: sì,
0: qualsiasi
1: tutto,
0: cosa.
1: Tutto.
0: Senti questa che bella, il Velociraptor. Gli autovelox. Renato, il freezer a pozzetto.
1: Il freezer? Ah,
0: a pozzetto.
1: Beh, questa è.
0: Poi ci sono i famosissimi cagaboschi.
1: E come no?
0: Sei mai stato un cagabosco tu?
1: In tanto tempo
0: sai
1: fa, si può smesso. Chi sono?
0: I Boy Scout.
1: Ah, i Boy Scout, perché cagano nei boschi, è vero. Senza
0: il
1: offesa,
0: coso.
1: Però.
0: Il coso, letteralmente.
1: Il coso è tutto.
0: È tutto.
1: Il coso. Poi hai fatto caso che a un certo punto, io mi ricordo, c'era la mamma della mia ex.
0: Sì.
1: A un certo punto era: beh, cos'era il coso? Ho cosato la cosa. Non insieme
0: no,
1: a me. Come faccio a dialogare?
0: Mi hai detto ti ricordi? Io non avevo niente a che fare con la mamma della tua ex.
1: Ho detto ti ricordi?
0: Sì, ti ricordi.
1: Pensate.
0: Va bene, poi abbiamo Dobby, il robot aspirapolvere,
1: certo,
0: chiamato.
1: Va bene.
0: Poi i Bagigi. I Bagigi.
1: Che sono
0: per
1: i Bagigi?
0: Gli arachidi.
1: I Bagigi?
0: Ma forse. Forse un bambino che lo ha detto, non lo so.
1: Ah, quando i semini. I semini è un po' tutto quello che mangi,
0: sì, certo,
1: che poi
0: certo.
1: Noccioline, arachidi.
0: Io sai come chiamo le cose invece per l'aperitivo? Io dico sempre: mi
1: le
0: siedo,
1: cosine.
0: Faccio tipo: no, due spritz, grazie. E poi ci porti un po' di cippiciappi.
1: Ah, cippiciappi?
0: Cippiciappi.
1: E invece io faccio con la mano, facciamo tutti la mano, tipo
0: sì,
1: come
0: così.
1: Se dovessi prenderli nell'aria. Ci porti un po' di cosine, di cosette?
0: Sì, sì. La sedia a quattro stagioni.
1: La sdraio?
0: No, è la sedia dove si accumulano gli abiti.
1: Ah, certo.
0: I portapoveri, vedi? Gli spostapoveri,
1: poi
0: l'autobus.
1: Sì.
0: Gli appiccichini.
1: Gli appiccichini.
0: I post-it.
1: No. Carino.
0: Poi
1: vero.
0: C'è il caca facile, che è l'integratore di fibre.
1: Ah, beh,
0: più
1: sì,
0: o meno.
1: Quello.
0: I cacapranzi, che è il WC.
1: Ah, ok.
0: Perché non lo so, questo forse va.
1: Cacapranzi.
0: Va solo a pranzo al bagno.
1: Forse, va dopo, giustamente mangia.
0: Il cazzillo, che è qualsiasi cosa di piccole dimensioni. Io lo uso spesso.
1: Cazzillo o cazzetto? Mi prendi il cazzetto? Il cazzetto così.
0: Il complenome.
1: Ah, l'onomastico.
0: L'onomastico.
1: Ah, carino.
0: Poi questo io lo sputapompo. L'igienizzante.
1: Lo sputapompo.
0: L'igienizzante per le mani. Poi lo sgommardino, che è lo scopino del WC.
1: Ah, mamma mia. Giustamente toglie le sgommate.
0: La tagliatrice di prosciutto.
1: Ah, certo.
0: Che è proprio quella.
1: Sì.
0: Che non mi viene in mente.
1: La fettatrice.
0: Ok, la tagliatrice di prosciutto. Quello che inventa i nomi delle vie. Che sarebbe il navigatore.
1: Sì.
0: E poi basta.
1: Sì, è vero, ce ne sono tante. Adesso mi viene comunque
0: tantissimi.
1: Sì, coso e cosa.
0: No, c'è una roba che mi fa molto ridere pugliese, che ora non mi viene in mente. Uno è lo statattind. Lo sai cos'è lo statattind?
1: No.
0: L'ho imparato l'estate scorsa.
1: Cos'è?
0: Lo statattind è lo stai attento a lui proprio. Cioè lui si sta attento a che cosa? È la sorta del parcheggiatore abusivo.
1: Ah,
0: parcheggiatore,
1: sì.
0: Lo statattind.
1: Sì.
0: Cioè, sta lo statattind davanti alle spiagge, soprattutto in Puglia, che appunto ti controlla la macchina mentre tu prendi il sole. Ma
1: non mi ricordo chi, di quale regione d'Italia, mi chiede un masticante. E io, che cosa? La gomma. La gomma da masticare era il masticante.
0: Il masticante, bello il masticante.
1: O la cingomma in Sicilia, la cingomma.
0: Anche in Sardegna.

0: E tra, che ne so, spostapoveri, cazzimborchi, cazzetti, mi viene in mente solo questa a me di frase, c'è un problema.
1: Perché sì, l'apparecchio.
0: L'apparecchio, la macchinetta.
1: Alcuni anziani, sì, ad esempio mia nonna, mi ricordo, usava per chiamare l'aereo apparecchio.
0: È vero.
1: Ma vai con l'apparecchio. Quando andai in America la prima volta, ma vai con l'apparecchio.
0: Con l'apparecchio. Beh, mia nonna mi ha fatto venire in mente che la settimana enigmistica, sì, la chiamava l'animistica.
1: L'animistica.
0: Mi diceva proprio: mi vai a comprare un bacchetto di Winston Blé e l'animistica.
1: Ah, che figo, sì, che carino. Sì, Blé.
0: Bello. Ogni volta che ci penso mi si riempie il cuore
1: le
0: di gioia.
1: Nonnine.
0: Ma niente, è giunto il momento di salutarci. Quindi, caro Alo, ti ringrazio, sì, della tua presenza nelle nostre vite. Oh. Proprio sul pianeta Terra.
1: Grazie a te, Ale.
0: Ma prego, prego. Spero che tornerai a trovarci lunedì.
1: Ci vediamo a giugno, va bene?
0: No, come a giugno? Ah sì, a giugno. Mi sono spaventata, hai visto?
1: Ale, non ti preoccupare. Ci vediamo a giugno.
0: Se me lo dici così, mi preoccuperò. Bene, quindi ci vediamo a giugno. Buona domenica a tutti. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con... No, domani. Torniamo lunedì.
0: Scusate,
1: con
0: lunedì.
1: Alessandra Bellotti.
0: Già mi mancate, voglio già tornare qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 2:59.
5: URL Radio.

0: Rita!
1: Ma cosa succede? Mamma,
2: poi Alea.
1: Ma sono le 7!
0: Bido.
2: Io penso che prima o poi verremo legnati dai vicini,
1: ma infatti,
2: lo sai.
1: Sì, cioè, ma le 7 del mattino, sta cosa qua.
2: Ma
1: che camon, ma camon a casa tua alle 7 del mattino.
2: Ma io ti suono e con una vanga veramente te la sfondo con la sveglia, perché non è possibile.
1: Comunque, adesso che ormai ci hanno svegliato, buongiorno a tutti da Fabio Meli e da Walter DC.
2: Buongiorno, non vi dico che buongiorno.
1: Esatto, sabato mattina è così, purtroppo. Vabbè. Si parte così un po' giù dal letto, dovrebbe essere durante la settimana, ma non al sabato, almeno dormicchiare un po'.
2: Comunque,
1: invece inizia il nostro recap di tutto quello che è successo questa settimana.
2: Sì.
1: E ne abbiamo parlato anche forse di troppo serie, eh? Siamo stati troppo seri sta settimana, mi sa.
2: Sì, è vero, un po' serie. Beh, però ci sono un po' di momenti.
1: C'è qualche sorpresa, c'è qualche sorpresa. Sì. Quindi restate all'ascolto, ci sentiamo poi a fine puntata, quando vi siete goduti tutto il riascolto della settimana.
2: Esatto, buon divertimento.
1: A dopo.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Cos'è, adesso siamo in mare?
1: Ormai direi che possiamo iniziare a pensarci, no?
0: Dobbiamo pensarci perché anche quest'anno, amici a casa, state sempre sentendo VRN Radio, con Famimele e Walter DC c'è this time, anche in spiaggia, volendo.
1: Sì.
0: Perché sono state segnate le famosissime bandiere blu 2026.
1: Oh, finalmente!
0: Quindi, premiando ben, c'è anche il gabbiano.
1: Ma no!
0: 257 comuni italiani.
1: Però
0: l'Italia del mare pulito sostenibile cresce ancora con l'ingresso di 14 nuove località, quindi abbiamo vinto, cioè altre 14 in più.
1: Bene, bene, bene.
0: Portando la Liguria a confermarsi la regina assoluta, quindi pensate,
1: vai così.
0: La Liguria migliore con 35 riconoscimenti complessivi, 35 Oscar del mare, se puoi definirli così.
1: Si può definire assolutamente così, sono tantissimi tra l'altro, quindi una bellissima, come dire, un bellissimo traguardo per la Liguria. Ma non solo la Liguria, nel senso che non solo mare, per la prima volta entrano in premiazione anche posti come Limone sul Garda in Lombardia. Quindi non solo più mare, ma anche laghi ad esempio.
0: Quindi considerano anche i laghi.
1: Beh, sono riusciti ad arrivare a, come dire, superare tutte le, come dire, le barriere che ci sono per ottenere questo premio,
0: Beh sì, comunque un parere ampiamente positivo lo esprimono naturalmente gli operatori turistici sul record di spiagge premiate, evidenziando come il riconoscimento di questa FEE, che è l'ente che le certifica, funge da potente volano economico per attrarre visitatori internazionali. E se ti dice che è bandiera blu, viene più gente.
1: Certo. Comunque da notare l'esploa della Calabria, l'ingresso di mete iconiche come Rimini, Monte,
0: cioè,
1: Argentario.
0: Rimini è bandiera blu?
1: Sì,
0: non ci posso credere. Tanti anni che dico che il mare è bello, niente.
1: Vedi? Invece San Felice Circeo la perde.
0: No, sì. Lasciamo il mare, ma San Felice Circeo è bello.
1: Lo so.

Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

0: cos'è sta musica adesso?
1: Non lo so. Piffero costante. Io veramente.
0: Hanno scoperto un edificio religioso di 2600 anni fa.
1: Ecco. Dove?
0: È sepolto nel delta del Nilo.
1: Ma addirittura.
0: Hanno individuato la struttura grazie all'utilizzo combinato del radar satellitare Sentinel-1. Non poteva starsene a casa sua, Sentinel-1, no.
1: Ma lì che gira, servirà qualcosa, no?
0: E si sono avvalsi anche della tomografia elettrica. Non ho mai sentita, è nuova questa.
1: Sì, in effetti.
0: Quindi hanno scoperto il celebre sito archeologico dell'antica città sacra di Buto.
1: Ma vabbè, ma a volte sembrano finti sti nomi che diamo.
0: Invece no, è tutto vero, ragazzi.
1: Pensate un po'. Beh, che bella cosa in effetti dover usare il satellite, anche perché sennò non ci sarebbero mai riusciti, ragazzi. È nel delta del Nilo. Avete idea di quanta acqua e quanti strati di argilla coprivano questo, come dire, questo palazzo che hanno trovato?
0: Beh, probabilmente tantissimi.
1: Esatto, ma adesso a me viene una domanda: ma se noi puntiamo Sentinel-1 su Roma, sotto, cosa troviamo?
0: Non lo so, però mi fanno ridere quando non trovano magari un terrorista che si nasconde, che ne so, nei monti Urali o in Pakistan, per dire, però trovano la città sacra di Buto.
1: Vabbè, qui si è trovata una città in effetti un po' più grandina.
0: Non puoi usare la stessa cosa anche per cose importanti, no?
1: Ma ci vedrà, lo vedrà come una formica. Sai quante formiche ci siamo sul pianeta? Ma scusa.
0: Vabbè, ce ne andiamo con l'antico Egitto, va.
1: Ah, non andiamo a vedere Sentinel-1?
0: Ah no. Ah, ma il satellite dici? Ah, ok.
1: Sì.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Ma cos'è, un tango argentino?
1: No, ma Miguel, non so ballare il tango. Ma
0: infatti,
1: favore,
0: infatti
1: no?
0: Ragazzi, cioè, è un periodo brutto per l'Argentina. Se diamo già notizia degli ultimi dati per quanto riguarda l'antivirus,
1: eccolo lì.
0: Si parla di diffusione record superiore alla soglia dell'epidemia e a 101 casi accertati.
1: Ma addirittura.
0: No, non bene questa cosa qua. Gli ultimi bollettini sanitari nazionali confermano un picco preoccupante di contagi e una letalità balzata al 31,7%, un dato drammatico che ha recentemente trovato eco internazionale a causa del focolaio di quei due deficienti che hanno usato lo sterco di topo.
1: Ma non puoi dire una cosa del genere, però.
0: Come no? Cioè, scusami, perché sono intelligenti quei due lì?
1: No, effettivamente ecco, no, quindi, però poverini, ecco. Insomma. No, è vero che alla fine dietro tutte queste massicce epidemie che si scatenano sul pianeta c'è sempre la mano dell'uomo e non è soltanto per colpa dei due signori che diceva prima Fabio Meli, ma addirittura si parla anche di colpa per il cambiamento climatico globale. E chi l'ha fatto cambiare se non noi? Ovviamente.
0: Che pareva.
1: Quindi innalzamento delle temperature, alterazione degli ecosistemi e quindi i topi portatori di questo virus si sono spinti a proliferare rapidamente in nuove aree geografiche.
0: Ah, quindi sono scappati un po' di topi dall'Argentina, no, diffondendo altro, il virus.
1: Sì, sono scappati, diciamo, si sono allontanati dalle loro zone di proliferazione, hanno proliferato in zone dove ci sono anche gli esseri umani, quindi.
0: Ah, ok. Pensavo che dall'Argentina fossero finiti un po' più su, Cile, Brasile, roba del genere.
1: No, quello no. Però poi ci mettiamo del nostro, no? Noi andiamo a usare la cacca e quindi.
0: Esatto. Facciamoci un tango che è meglio, va. Ma che cos'è?

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.

0: Ce l'abbiamo, amici a casa, abbiamo la soluzione a uno dei più grandi problemi dell'era moderna.
1: Cioè?
0: Cioè, non va quando non vi funziona il wifi.
1: Addirittura, c'è una soluzione.
0: C'è un trucco, io devo provarlo, ma io non ho le antenne. Dopo vi spiego.
1: Enrico, tu non hai delle antenne.
0: No. Allora, questo trucco domestico è quello del foglio di alluminio. Cioè, voi dovete, dovete applicare dietro al modem uno strato di foglio di alluminio e direzionarlo verso il segnale del wifi. Sebbene sembri una leggenda questa cosa qua, metropolitana, posizionare uno schermo metallico curvo permetterebbe di contrarre le onde radio in una stanza specifica anziché disperderle uniformemente contro le pareti perimetrali. Quindi il wifi va da tutte le parti nella casa, in questo caso tu lo raggiri.
1: Bene, ma in effetti è una cosa molto interessante. È pensare che l'hanno scoperta con un metodo, o comunque con un esperimento scientifico quasi ridicolo, utilizzando proprio la carta stagnola, quella che la mamma usa per avvolgere i panini dei figli quando li manda a scuola.
0: Sì.
1: Praticamente sono riusciti questi ricercatori a creare degli specchi elettromagnetici capaci di eguagliare le prestazioni di costosissime antenne direzionali, quindi che costano migliaia e migliaia di dollari.
0: Perché io ti avevo detto, non ho le antenne. Se io vado a vedere il mio modem, l'antenna non ce l'ha, è quello della società che mi ha fatto il telefono.
1: Ah, quindi anche tu adesso rotoli di carta stagnola?
0: Come faccio a metterli se non ho la direzione delle antenne?
1: Ma no, che ti frega, tu metti dietro la carta stagnola, poi l'onda
0: andrà. Dai, ma sembra una frutteria dopo.

0: ma perché?
1: Ma tutte ste canzoni ha fatto sto qui?
0: Ma l'intera discografia stiamo vivendo in questa trasmissione. Tra poco Laura Carroccio con Insolita Nota, e che noi salutiamo perché gli dedichiamo sempre questo finalino, no?
1: Pensa un po' come le vogliamo bene, comunque è vero, te ne vogliamo tanto, un bacione.
0: Immaginarmi che podia perdere. Non podia perdere.
1: Pensa un po', certo.
0: Comunque amici a casa, spero vi siate divertiti anche oggi in questo recap. Noi torniamo sabato prossimo, ma in realtà torniamo lunedì mattina.
1: Sì, esatto, puntualissimi, ore 10 qui a This Time su VRN Radio.
0: E Fabio Meli e Walter Dessì vi augurano un buon weekend. Molto Iglesias, molto così, molto con la mano sul petto, vai.
1: Vabbè, anche un po' meno Iglesias. Comunque un buon weekend a tutti, ciao.
0: Ciao a tutti, mano sul petto e vai. Vai, vai, Julio.
1: Buon weekend.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Sono le 4:01.

Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e si parte con un nuovo appuntamento. Oggi è il 30 di maggio e siamo arrivati all'ultimo giorno insieme di questo quinto mese del 2026. Sono Francesca Romana, perché dico ultimo? Perché domani è domenica e la domenica non ci sentiamo, purtroppo, nostro malgrado. E si parte come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti, ma anche i compleanni, il proverbio del giorno, insomma tutto quello che ha segnato nella storia questo 30 di maggio per quanto riguarda l'Italia, perché siamo non a caso il programma che si chiama Verdi, Bianchi e Rossi. Poi si torna indietro nel tempo, perché sabato siamo un po' nostalgici e parleremo delle cassette, chi se le ricorda, chi ne ha ancora qualcuna a casa. E poi dulcis in fundo, anzi arriviamo alla frutta poi in conclusione, parlando di fragole. Quindi restate con noi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Primo

0: diamo il via e lo start a questo sabato 30 di maggio, penultimo, giorno di questo quinto mese del 2026. Io sono Francesca Romana, con noi torna Alo anche nel sabato. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 30 di maggio.
1: 1431, a Rouen viene giustiziata Giovanna d'Arco, una delle figure più iconiche della storia europea. 1911 si corre la prima 500 miglia di Indianapolis, una delle gare automobilistiche più famose al mondo. 1967 i Beatles entrano per la prima volta agli Abbey Road Studios di Londra per registrare il loro nuovo album. E nel 1982 la Spagna entra ufficialmente nella NATO.
0: Passiamo invece ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Il conduttore, autore, volto iconico della TV Piero Chiambretti, giornalista, oggi avrebbe compiuto gli anni il giornalista conduttore del TG1, anche presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il conduttore radio, TV e anche attore Enrico Silvestrin.
0: Hai capito quante nascite importanti sotto il segno dei gemelli in questo 30 di maggio. Passiamo invece ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, segnatevelo mi raccomando.
1: E allora potete farli gli auguri di buon onomastico a San Ferdinando III di Castiglia, re e patrono di ingegneri e architetti.
0: Quindi Ferdinando, Ferdinanda, esatto. Nando, Nanda, Nando, tutti quanti.
1: Nandino. E poi il proverbio del giorno è dedicato proprio al santo, perché a San Ferdinando sole e vento vanno a braccetto.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: sono sempre tanti i vostri messaggi del sabato, quindi del fine settimana, del weekend di Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: Ciao Alo. E ci sono tanti i vostri messaggi, giusto?
1: Sì, ne abbiamo scelti due come sempre. Sì. Giulia scrive: la giornata della sclerosi multipla mi tocca sempre. Una mia collega convive con la malattia e dice che la cosa più importante è non sentirsi soli. Bello ricordarlo anche in radio. È bello anche che tu ci scriva questo messaggio, cara
0: sì,
1: Giulia.
0: Sentire anche le vostre testimonianze per esprimere, insomma, la massima vicinanza.
1: Sempre.
0: Siamo vicini.
1: E poi Enrico invece scrive: quando... Ciao Enrico. Quando avete citato la prima 500 miglia di Indianapolis, mi è venuto in mente mio padre. Era un appassionato di motori e diceva che quella gara era la maratona delle auto. Un ricordo che oggi fa bene. Sì, è un evento ovviamente americano, ma sono quegli eventi poi che diventano
0: cardine
1: internazionali. Sì, anche in Italia è molto seguita come corsa.

alimentari, che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera, per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Questo è uno dei miei momenti preferiti della settimana, vabbè, a parte che è sabato, siamo insieme con Alo anche qui a Verdi Bianchi e Rossi, ma siamo un po' nostalgici nel sabato e quindi facciamo un tuffo nei ricordi e facciamo un tuffo in tutte quelle cantine dove magari qualcuno di voi ha varie pile di cassette che oggi non si usano più, anzi è quasi raro, rarissimo per i collezionisti trovare un mangiacassette. Sarà proprio lui il protagonista, ma sono protagonista anche i vostri ricordi e aneddoti legati proprio al passato qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici in quest'ultimo fine settimana del mese di maggio. E noi ovviamente, come sempre, bentornato al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: Non possiamo farci mancare il momento nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo, vediamo vari decenni che hanno interessato l'Italia e torniamo a quel famoso mangiacassette.
1: Esatto, il mangianastri, mangiacassette. Lo possiamo chiamare anche riproduttore di cassette. Forse mangianastri è un po' più carino, mangiacassette, perché dà l'idea proprio, perché si apriva come... Io so che tu sei molto giovane.
0: Non dobbiamo, dopo parliamo di cibo, okay. Però comunque ci portiamo avanti.
1: Però dà proprio l'idea, quando tu infilavi la cassetta, che questo mangianastri aprisse letteralmente le fauci elettroniche, tu infilavi questo rettangolino musicale, esatto, che accompagnava i nostri pomeriggi, le nostre giornate, riproducendo musica. E poi c'era sempre quel classico della cassetta che si inceppava, e allora prendevi la matita per riavvolgere il nastro.
0: Ecco, quante volte è capitato di dover letteralmente riavvolgere il nastro?
1: Cioè, a
0: nel
1: me
0: senso
1: tantissime.
0: Perché si apriva, ma non solo, secondo me, con la musica, soprattutto con i film. Ricordo che era tipo un momento topico, perché poi vabbè, io ero piccola, ci giocavo anche con il nastro.
1: Qualcuna io l'ho rotta da piccolo,
0: sì,
1: qualcuna tirando, tira oggi, tira domani, altro che i gatti che fanno i danni. Io andavo lì, tiravo e non mi rendevo conto, magari avevo cancellato un filmino della comunione, un filmino di qualche matrimonio.
0: È qualcosa che succede.
1: E poi lo sai,
0: anzi,
1: qual è un rumore?
0: Succedeva,
1: perché poi dall'inizio degli anni 2000 sono diventati un po' un oggetto vintage. Però una cosa che io mi ricordo, ad esempio, del mio mangianastri quando ero piccolo, era il click di quando inserivi la cassetta, chiudevi e facevi partire con play. Quel click è il mio ricordo dell'infanzia.
0: E qual è il vostro ricordo dell'infanzia che appartiene al passato? Raccontatecelo a noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 4:59. QR

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

Se riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Arrivano i vostri messaggi del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, messaggi nostalgia. Chiamiamoli così. Siamo nel momento in cui torniamo indietro nel tempo, un passo nel passato, visto che bel gioco di parole, Alo.
1: Bellissimo.
0: Perché ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato del mangiacassette, io vi ho fatto una domanda. Qual è quel ricordo che vi porta subito nel passato? Oppure qual è quel ricordo che vi accende determinate emozioni?
1: E i nostri amici ti hanno preso alla lettera, quindi gli amici di VBR hanno risposto con ricordi nostalgici, appunto.
0: Okay.
1: E Laura, ciao Laura.
0: Ciao Laura.
1: Scrive: il mangianastri per me è l'estate del 98. Io e mia cugina che registravamo le canzoni dalla radio e poi ballavamo in camera. Ogni volta che sento il click mi torna tutto in mente.
0: Ma si può fare questo? Cioè si poteva?
1: Si poteva fare, nel senso che forse...
0: Si potevano fare tante cose.
1: Esatto, forse non era così legale, però se, effettivamente se tu volevi ascoltare quella canzone facevi rec play quando partiva dalla radio, ti beccavi l'intro, ti beccavi l'outro, però almeno avevi la canzone, il cuore centrale, ce l'avevi per sempre con te su queste cassette che poi facevano il giro delle famiglie, degli amici, delle case.
0: C'è un film molto bello che vi voglio consigliare da vedere su Netflix, che si chiama Mixed by Harry. Racconta la storia dei fratelli Frattasio, che non è che facevano una cosa del tutto legale,
1: no.
0: Però comunque è molto affascinante tutto questo mondo delle cassette.
1: Bellissimo.
0: Di Sanremo, del passato. Ve lo consiglio, ovviamente, a tema Italia.
1: Adesso mi hai fatto venire in mente che la mia prima cassetta, il mio primo album che ho ricevuto però sotto forma di cassetta, era Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Che bel ricordo, ce l'ho ancora. Poi andiamo da Stefano, che scrive: la cassetta che non dimentico è quella che mi fece una ragazza al liceo. Lato A rock, lato B canzoni d'amore. Non ho più mangianastri, ma quella cassetta la tengo ancora.
2: Io

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Abbiamo quasi finito questa settimana insieme, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ma possiamo dire anche che ormai voi siete quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Tra poco si va in tavola, dulcis in fundo, anzi, arriviamo alla frutta, tanto per usare qualche proverbio, perché parliamo della leggenda delle fragole, quando un frutto nasce da una storia d'amore, ovviamente ambientata in Italia. Restate con noi! You should see the-

0: circle and see if you would touch me.
1: Hit Station.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: The more you feel it.
5: Sometimes.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Diciamo che in questo weekend siamo ad Alo, bentornato Alo.
1: Bentornata anche a te Fra, ciao.
0: Se ieri abbiamo parlato della leggenda della Madonna del Ciliegio o della Ciliegia?
1: Delle ciliegie.
0: Sono più di una. Oggi invece parliamo di una leggenda legata alla tavola italiana, legata a un frutto.
1: Un altro.
0: Stiamo parlando della fragola.
1: Sì, perché comunque parliamo sempre di frutta estiva, quindi ieri le ciliegie, oggi passiamo alle fragole. Un'altra leggenda legata a questo frutto che insomma sta conquistando i mercati già da un pochino in questo periodo quasi estivo.
0: Ci sono quelle OGM che sono un po' grandi e le troviamo
1: enormi
0: anche nei supermercati, ma ci sono anche fortunatamente le fragole, quelle proprio d'orto, quelle belle, succose, rosse
1: e buone. E pare che, si racconta, che le fragole siano nate dalle lacrime di Venere, quando il suo amato Adone, il suo amatissimo compagno di vita, morì, la dea corse da lui e pianse disperata. Le sue lacrime, cadendo a terra, si trasformarono in piccoli frutti rossi, che erano il simbolo di amore eterno. Quindi Venere, con queste lacrime, giurava al proprio compagno amore per l'eternità.
0: E sì, poi comunque la fragola in generale, nell'immaginario comune, popolare, è un po' raffigurata come il frutto dell'amore.
1: Sì, il frutto della passione, il frutto dell'amore, comunque con quel rosso che ricorda anche il colore appunto dell'amore. Quale colore rappresenta l'amore se non il rosso? Ed è un mito molto antico, però in Italia è diventato anche un modo per dire che le fragole appunto non sono solo un frutto, ma sono un'emozione. È il segno che la primavera sta finendo, che l'estate sta arrivando. E poi soprattutto si dice, a livello di frutta e di cultura, che
0: e
1: le fragole, esatto, infatti,
0: cultura e cultura,
1: che le fragole di fine maggio sono le migliori, quelle che trovi al mercato, quelle che metti nelle torte della domenica, nelle macedonie fresche. Tra l'altro ti voglio fare una domanda: tu come le mangi le fragole? Perché io ad esempio le amo zucchero e limone.
0: Sì, zucchero e limone, poi vabbè con la panna, ma anche vi consiglio fragole al cioccolato, niente male come ricetta. Senza

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, vi auguro un buon fine settimana e ci si risente il mese nuovo, non che sia molto distante, ma ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 5:59.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: She got me trippin', fightin' with my

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 30 maggio. Ariete, è difficile starvi dietro perché in questo periodo siete in fermento con alcuni aspetti planetari che mettono in difficoltà i rapporti professionali e la vita di coppia. Toro, oggi sarete meno disponibili e molto scorbutici un po' con tutti. La luna vi genera nervosismo. In amore dovete mettere da parte le insicurezze. Gemelli, giornata caotica. Il problema è che in questo periodo non siete capaci di staccare la spina, la vostra mente molto impegnata. Per fortuna il partner può capirvi. Cancro, luna tutto sommato interessante che vi offre l'opportunità di vivere una giornata divertente in compagnia degli amici. In famiglia ci sono cambiamenti. Leone, la luna in giornata si sposta nell'amico Sagittario. Sarete molto allegri e quindi di ottima compagnia. Serata da trascorrere con gli amici. Vergine, giornata tutto sommato tranquilla. Se riuscirete a trascorrerla in casa, non siete dell'umore adatto per lasciarvi coinvolgere in situazioni impegnative. Amore turbolento. Bilancia, oggi è il giorno ideale per dedicarsi al riposo. Ricercate i posti che vi infondono serenità. L'amore vi regala tanta passionalità. Scorpione, arriva il weekend e voi ne approfitterete senz'altro per fare una breve vacanza perché avete bisogno di frequentare posti nuovi. L'amore vi rende insicuri. Sagittario, approfittate del weekend per rilassarvi. Avete la possibilità di dedicarvi alle vostre attività preferite. Anche l'amore saprà sorprendervi. Capricorno, una bella luna vi permette di vivere al meglio la giornata. Continuerete a mostrare l'entusiasmo mostrato negli ultimi giorni. Sarebbe opportuno fare progetti che riguardano la coppia. Acquario, per fortuna avete la possibilità di prendervi qualche momento di pausa, perché siete carichi come una pila elettrica e avete bisogno di scaricare lo stress. L'amore continua a darvi emozioni contrastanti. Pesci, la luna in Sagittario vi crea uno stato d'animo contraddittorio. Oggi sarà difficile inquadrarvi, in apparenza disponibilissimi, ma solo a parole. Siete stanchi e non avete molta voglia di fare. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7.

0: Ma cosa succede?
1: Mamma mia, poi a lei.
0: Ma sono le 7.
1: Io penso che prima o poi verremo legnati dai vicini.
0: Ma infatti,
1: lo sai,
0: sì, cioè, ma le 7 del mattino, sta cosa qua.
1: Ma
0: che camon, ma camon a casa tua alle 7 del mattino.
1: Ma io ti suono e con una vanga veramente te la sfondo con la sveglia, perché non è possibile.
0: Comunque, adesso che ormai ci hanno svegliato, buongiorno a tutti da Fabio Melli e da Walter DC.
1: Buongiorno, non vi dico che buongiorno.
0: Esatto, sabato mattina è così, purtroppo. Vabbè. Si parte così un po' giù dal letto, dovrebbe essere durante la settimana, ma non al sabato, almeno dormicchiare un po'.
1: Comunque,
0: invece inizia il nostro recap di tutto quello che è successo questa settimana.
1: Sì.
0: E ne abbiamo parlato anche forse di troppo serie, siamo stati troppo seri sta settimana, mi sa.
1: Sì, è vero, un po' serie. Beh, però ci sono un po' di momenti.
0: C'è qualche sorpresa, c'è qualche sorpresa. Sì. Quindi restate all'ascolto, ci sentiamo poi a fine puntata, quando vi siete goduti tutto il riascolto della settimana.
1: Esatto, buon divertimento.
0: A dopo.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Cominciamo la puntata di oggi parlando di nuovi studi scientifici che hanno confermato che il capibara, avete capito bene?
1: Cos'è?
0: È ufficialmente il roditore più grande del pianeta.
1: Ah, ho capito, ma che carino, lo fanno anche nei fumetti ormai.
0: Sì, è un mammifero un po' semiacquatico, sì. Originario dell'America del Sud, in grado di raggiungere e superare i 70 kg di peso complessivo. Attenzione America del Sud, che non è un bel periodo.
1: No, beh, però è carinissimo, è vero. E pensate che cosa carina che fanno in Giappone, ragazzi. Nello zoo, questi roditori così grandi vengono fatti immergere all'interno di calde vasche termali, e questo per aiutarli a superare le stagioni invernali, che in Giappone ovviamente sono rigide.
0: Ma davvero? Così?
1: Eh sì, così li tengono al caldo. Ma è carinissima questa cosa.
0: Non sapevano che il benessere animale e i veterinari esprimono sempre pareri fortemente contrari alla loro adozione, cioè non vogliono che si faccia l'adozione dei capibara, quindi non li vogliono neanche negli zoo.
1: E quindi, sarebbe meglio di no, in effetti.
0: Sottolineo che la necessità di ampi spazi d'acqua regolati termicamente è un'esigenza per far vivere un po' questo branco di capibara.
1: Sì, anche perché in effetti loro hanno le zampine palmate e sono perfette per il nuoto. Hanno la pelliccia molto folta e quindi impermeabile, si asciuga rapidamente, quindi l'acqua non li spaventa. E hanno i dentoni che continuano a crescere, quindi devono rosicchiare continuamente.
0: Ma pensa a te. Quindi, amici a casa, non portatevi in casa, scusate il giro di parole, un capibara, meglio di
1: 70 kg di topo in casa.
0: Ma c'è gente, sai che gente lemata, quindi.
1: Ma anche no.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio.

0: Ogni tanto qua a This Time parliamo anche di cose abbastanza serie, tipo quello dello smart working. Un po' che non ne parlavamo. L'Eurostat sembra che ha certificato che c'è una frenata di lavoro smart working soprattutto in Italia, cioè noi siamo in coda alla classifica.
1: Lo so, però c'è un motivo, perché da noi si è verificato questo, come dire, la diffusione di questo fenomeno bruttino del licenziamento silenzioso, ovvero le grandi aziende, i colossi aziendali ti impongono di rientrare in ditta a lavorare. Tu che sei così abituato ormai a lavorare a casa e stai così bene, gli dici no, preferisco stare a casa, e loro ti dicono ok, allora trovati un altro lavoro, ciao. Ma
0: quindi, cioè, noi non lo vogliamo lo smart working perché abbiamo questo rischio di rimanere licenziati?
1: Eh sì, perché poi a un certo punto l'azienda si sveglia e dice sa, torna dentro in ufficio, su.
0: E qui i sindacati sono andati un pochino a indagare, hanno scoperto un po' di tutte queste magagne che ci sono state e hanno cominciato a denunciare, diciamo, in questi ultimi anni questa tendenza che non,
1: esatto,
0: è bella, che non è bella. Quindi
1: è vero,
0: che facciamo?
1: Vero.
0: Beviamo il caffè a casa, è meglio?
1: Sì, ovviamente sì, con le nostre pantofole comode ancora meglio. Diciamo che chi lavora nel settore tecnologico e finanziario continua ad avere questa predilezione per lo smart working, però si è limitato a questi due settori, non si è esteso a tutto il resto del lavoro.
0: E voglio capire, se uno lavora a Wall Street è meglio che stia a casa piuttosto che fare avanti e indietro e passare mezza New York?
1: No. Ma poi oltretutto con tutta quella gente là dentro che urla non si capisce niente.
0: Non si capisce niente. Si capisce benissimo la nostra musica invece.

0: Ce l'abbiamo fatta, amici, l'Italia ha superato la Grecia.
1: Che bello, abbiamo più turismo?
0: No.
1: Benissimo.
0: Abbiamo conquistato il primato del debito pubblico, ragazzi, più alto dell'intera eurozona.
1: No, vabbè, ma dai.
0: Ma che classifica è? Le ultime proiezioni macroeconomiche certificano il sorpasso storico per il rapporto debito-PIL italiano, proiettato verso il 138,6% a fronte del progressivo calo di quello ellenico. Quindi in Grecia si sta meglio.
1: Sì, diciamo che in Grecia hanno lavorato molto di più rispetto a noi a questo, perché loro in un decennio sono riusciti a tagliare quasi 40 punti percentuali di questo, del loro debito, mentre invece noi ne accumulavamo grazie a questi pesanti strascichi finanziari che erano legati ai bonus edilizi.
0: Ah, i famosi bonus edilizi. Ah. Mentre i mercati finanziari principali istituiti da Credito Internazionale esprimono forte apprensione per la sostenibilità dei conti italiani, cioè non si fidano più.
1: È strano,
0: cioè, ma sa che faccio? Devo comprare in Italia? No, lascia perdere. Una roba di questo tipo qua. Chissà, non lo so, noi abbiamo anche dei settori prioritari come la sanità pubblica e l'istruzione che dovrebbero risolvere dei problemi, ma non ci siamo neanche lì.
1: No, no, decisamente. Diciamo che noi abbiamo questa massa debitoria record, parliamo di 3.100 miliardi di euro complessivi, ragazzi, ma come si fa?
0: Ma non riusciremo mai a arrivare a chiudere sto debito, secondo
1: me.
0: Ma
1: no, oltretutto debito che riguarda prevalentemente titoli di Stato a medio e lungo termine. Vabbè.
0: Una volta eravamo così bravi a fare i bancari, adesso non lo siamo più.
1: No, decisamente
0: non
1: no.
0: Non risparmiamo più, purtroppo no.

0: Salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: stamattina una mattinata tutta abbastanza impegnativa, Walter.
1: Mi stiamo tenendo veramente con le meningi, come dire, impegnate e arrovellate.
0: Impegnate. Tu sapevi che Meta ha lanciato ufficialmente delle nuove chat in incognito su WhatsApp?
1: Ecco, ci mancava solo quella, quindi mi arrivano già delle chat da chi non so chi.
0: Già non ne possiamo più delle attuali, ci mancano anche quelle in incognito nascoste.
1: Ciao, come va?
0: Ha introdotto una modalità protetta progettata specificatamente per avviare conversazioni private oppure temporanee, cioè litigo in privato poi dopo via ti cancello.
1: Così. Oh, vabbè.
0: Ma anche con l'intelligenza artificiale sta cosa,
1: Sì, è proprio lì il problema, perché è la particolarità tecnica di questo strumento risiede nel fatto che anche Meta non può leggere chi è che sta scrivendo.
0: Ti pareva, cioè cosa, ci spia anche, oltre a romperci le scatole, spi pure.
1: Ma cosa vuoi che ti dica? Ma ci permette di essere, come dire, aggrediti nelle chat da gente che non conosciamo, ma dai.
0: Qualcuno pare che sia d'accordo. I sostenitori della privacy sono d'accordo. Proprio perché sottolineano che l'eliminazione automatica dei dati. Riesce a tutelare finalmente l'utente da alcuni rischi,
1: ma se lo dicono loro,
0: speriamo, vedremo.
1: Vabbè, comunque sia, ricordiamo che questa funzionalità si attiva tramite un'icona proprio dedicata nella schermata di Meta AI.
0: Ma non l'apriamo neanche a me.
1: Non vuoi provare?
0: No, io quella che c'è su WhatsApp di intelligenza artificiale non la uso mai perché mi dà fastidio.
1: Io adesso vado a provare. Scrivo a qualcuno e non

0: a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 8 e un minuto.

0: E direi che comincia bene il mercoledì di oggi, perché parliamo della cottura sottovuoto.
1: Bene.
0: Un argomento un po' più leggero. Nota anche come sous vide, lo sapevi?
1: No, infatti no, questa
0: è sous vide. Si realizza sigillando l'alimento in appositi sacchetti di plastica per poi cuocerlo all'interno in un bagno d'acqua calda a temperatura costante controllata, utilizzando uno strumento chiamato Roner.
1: Ma cos'è sta cosa?
0: Garantisce, io non so, in cucina non ci sono ste cose. Garantisce un calore uniforme e millimetrico. Via.
1: Ecco, tu non hai un Roner in cucina?
0: No, non ce l'ho. Ecco. Non ho il Roner.
1: A differenza di quello che si può pensare, questa tecnica è una tecnica industriale. Pensate un po', non è una cosa artigianale ed è stata inventata e perfezionata negli anni 70 dallo chef francese Georges Prelus.
0: Prelus?
1: Non so se si legge la S o no, facciamolo molto più francese, Prelus. E pensate, non perché avesse dei vezzi estetici, ma per ridurre in modo drastico il costoso calo di peso del pregiato foie gras.
0: Ah, lui faceva in pratica questa cosa qui. Lui metteva sotto vuoto il foie gras.
1: Esatto.
0: È il paté, per capirci,
1: Sì, di fegato d'oca.
0: Di fegato d'oca, che è di una mattonata pazzesca da mangiare.
1: Esatto.
0: Però è strabuono, almeno a me piace tantissimo.
1: Ma su, per favore.
0: No. Beh, comunque sotto vuoto si mantengono gli aromi naturali.
1: Sì, sì, sì, è vero, proprio perché c'è l'assenza dell'ossigeno.
0: Ma in casa non si può fare sta cosa? No?
1: Ma sì.
0: Ah, si può fare?
1: Metti sotto vuoto e poi lo metti in una pentola d'acqua a bollire.
0: E finisce tutto quanto, poi scoppia tutto.
1: Ecco, vabbè, a posto.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno

0: a venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: cos'è sta musica adesso?
1: Non lo so. Piffero costante. Io veramente.
0: Hanno scoperto un edificio religioso di 2600 anni fa.
1: Ecco. Dove?
0: Sepolto nel delta del Nilo.
1: Ma addirittura.
0: Hanno individuato la struttura grazie all'utilizzo combinato del radar satellitare Sentinel One. Non poteva starsene a casa sua, Sentinel One, no.
1: Lì che gira, servirà qualcosa, no?
0: E si sono avvalsi anche della tomografia elettrica. Non ho mai sentita, è nuova questa.
1: Sì, in effetti.
0: Quindi hanno scoperto il celebre sito archeologico dell'antica città sacra di Buto.
1: Ma vabbè, ma a volte sembrano finti sti nomi che diamo.
0: Invece però... no, è tutto vero, ragazzi.
1: Pensate un po'. Beh, che bella cosa in effetti dover usare il satellite, anche perché se no non ci sarebbero mai riusciti, ragazzi. È nel delta del Nilo. Avete idea di quanta acqua e quanti strati di argilla coprivano questo, come dire, questo palazzo che hanno trovato?
0: Beh, probabilmente tantissimi.
1: Esatto, ma adesso a me viene una domanda: ma se noi puntiamo Sentinel One su Roma, sotto, cosa troviamo?
0: Non lo so, però mi fanno ridere quando non trovano magari un terrorista che si nasconde, che ne so, nei monti Urali o in Pakistan, per dire, però trovano la città sacra di Buto.
1: Vabbè, qui si è trovata una città in effetti un po' più grande.
0: Non puoi usare la stessa cosa anche per cose importanti, no?
1: Ma ci vedrà, lo vedrà come una formica. Sai quante formiche ci siamo sul pianeta? Ma scusa.
0: Vabbè, ce ne andiamo con l'antico Egitto, va.
1: Ah, non andiamo a vedere Sentinel One?
0: Ah no, ah, ma il satellite dici? Ah, okay.
1: Eh sì.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Ce l'abbiamo, amici a casa, abbiamo la soluzione a uno dei più grandi problemi dell'era moderna.
1: Cioè?
0: Cioè, non va quando non vi funziona il wifi.
1: Addirittura, c'è una soluzione.
0: C'è un trucco, io devo provarlo, ma io non ho le antenne. Dopo vi spiego.
1: Direi che tu non hai delle antenne.
0: No, allora, questo trucco domestico è quello del foglio di alluminio. Cioè, voi dovete, dovete applicare dietro al modem uno strato di foglio di alluminio e direzionarlo verso il segnale del wifi. Sebbene sembri una leggenda questa cosa qua, metropolitana, posizionare uno schermo metallico curvo permetterebbe di contrarre le onde radio in una stanza specifica anziché disperderle uniformemente contro le pareti perimetrali. Quindi il wifi si va da tutte le parti nella casa, in questo caso tu lo raggiri.
1: Bene, ma in effetti è una cosa molto interessante. È pensare che l'hanno scoperta con un metodo, o comunque con un esperimento scientifico quasi ridicolo, utilizzando proprio la carta stagnola, quella che la mamma usa per avvolgere i panini dei figli quando li manda a scuola.
0: Sì.
1: Praticamente sono riusciti questi ricercatori a creare degli specchi elettromagnetici capaci di eguagliare le prestazioni di costosissime antenne direzionali, quindi che costano migliaia e migliaia di dollari.
0: Perché io te avevo detto, non ho le antenne. Se io vado a vedere il mio modem, l'antenna non ce l'ha, è quello della società che mi ha fatto il telefono.
1: Ah, quindi anche tu adesso rotoli di carta stagnola?
0: Come faccio a metterli se non ho la direzione delle antenne?
1: Ma no, che ti frega, tu metti dietro la carta stagnola, poi l'onda andrà.
0: Dai, ma sembra una frutteria dopo.

0: spesso ci capita da questa trasmissione This Time su Warren Radio tutti i giorni, Fabio Meri e Walter DC, di parlare di truffe, specialmente quelle che si diffondono via WhatsApp.
1: Sì, fate attenzione, attenzione massima.
0: Ce n'è una nuova, camuffata da notifiche di mancato pagamento di pedaggio autostradale, ma figurati, ecco, se l'ente delle autostrade te la manda via WhatsApp. È un inganno mirato a svuotare i conti correnti clonando le carte di credito degli automobilisti ignari di fornire a questi link la riscossione richiesta.
1: Però questa volta hanno fatto male i loro calcoli, parliamo appunto dei cybercriminali. Perché? Perché questi messaggi su WhatsApp vi arrivano da numeri con prefissi telefonici esteri e quindi è facile capire che è una truffa, perché le società autostradali nazionali non usano canali esteri di messaggistica.
0: Ma meno male che hanno fatto sta cosa.
1: Dire, però che ansia, non se ne sono accorti?
0: Non lo so, però se ti arriva, che ne so, dalla Slovenia, mi sa che tu non paghi l'autostrada in Slovenia. Cioè, ragionate su quel fatto lì.
1: Esatto, soprattutto perché Fabio Meri vi sta dando dei codici, dei prefissi europei, ma pensate se vi arriva dalle Filippine, non vi pare?
0: Infatti, esatto. È un po' come le truffe che ti arrivano, le telefonate solite che ti arriva da... Oggi ne ho avute due dalla Francia, non so perché.
1: Vabbè. E voilà. Comunque, ti ha preso di mira la Francia.
0: L'autostrada si paga al casello oppure con il solito meccanismo che usiamo tutti.
1: Esatto, quindi con i punti blu o comunque con lo scontrino di mancato pagamento che vi arriva direttamente alla società autostradale italiana, mi raccomando.
0: Attenzione alle truffe!

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Sempre VRN Radio con This Time. Adesso parliamo di un argomento che Fabio Meli e Walter DC non hanno trattato abbastanza, cioè ne parliamo pochissimo. Dei monopattini che a me piacciono tantissimo.
1: Immagino.
0: Sì, perché li ho provati, quelli sul mare, ed è fighissimo passare dalla spiaggia a casa prendendoti un monopattino.
1: Sei andato in monopattino?
0: Assolutamente, non vedo l'ora. Comunque scatta l'obbligo da oggi, no? Da qualche giorno,
1: sì.
0: Delle targhe per i monopattini.
1: Hola.
0: Storica rivoluzione per la micromobilità urbana che impone ai proprietari di dotarsi di contrassegno identificativo plastificato, uh-huh, e di una polizza RC per evitare sanzioni amministrative e pecuniarie fino a 400 euro. Quindi, amici a casa, bisogna fare l'assicurazione e la targhettina.
1: Ecco, però c'è già un ma, nel senso che mentre la targa appunto è tassativa, per quanto riguarda le coperture assicurative si è ottenuta una deroga, quindi una proroga. Questo perché, come dire, il ministero ha teso ad agevolare le compagnie assicurative per fare in modo che riescano a fare tutte le polizze come
0: ma
1: si deve.
0: Ma perché credo non lo vogliono fare perché non ricavi un cavolo.
1: Ho capito,
0: da
1: però,
0: un monopattino, a meno che succeda qualcosa di grosso nell'incidente.
1: No, ecco, speriamo di no. Ma tu vai piano, sei, come dire.
0: Ma io vado nella zona classica, quella dove è riservata ai monopattini, non ci sono auto, si viaggia benissimo, la velocità è sempre quella lì, bene o male, costante. Non è che sfrecci come un ETR 1000, eh.
1: Ecco, quindi voglio dire, non sfrecci sui marciapiedi, non sfrecci dentro l'incrocio.
0: No, vai tranquillo. Sì, ti fai il tuo giretto tranquillo, è fighissimo.
1: Avete sentito? Quindi fate come Fabio Meli, si guida così il monopattino.
0: Esatto. It takes my

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: domenica.
1: Ma perché?
2: Ma tutte ste canzoni ha fatto sto qui?
1: Ma l'intera discografia stiamo vivendo in questa trasmissione. Tra poco Laura Carroccio con Insolita Nota, e che noi salutiamo perché gli dedichiamo sempre questo finalino, no?
2: Pensa un po' come le vogliamo bene, comunque è vero, te ne vogliamo tanto, un bacione.
1: Immaginarmi che podia perdere. Non podia perdere.
2: Penso un po', certo.
1: Comunque amici a casa, spero vi siate divertiti anche oggi in questo recap. Noi torniamo sabato prossimo, ma in realtà torniamo lunedì mattina.
2: Sì, esatto, puntualissimi, ore 10 qui a This Time su VRN Radio.
1: E Fabio Meli e Walter Dessì vi augurano un buon weekend, molto Iglesias, molto così, molto con la mano sul petto, vai.
2: Vabbè, anche un po' meno Iglesias, comunque un buon weekend a tutti, ciao.
1: Ciao a tutti, mano sul petto e vai. Vai Julio.
2: Buon weekend.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, sulle autostrade è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, dalle ore 9 alle ore 14. Cambiamo argomento, trasporto ferroviario. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, terminati i lavori previsti fino al 3 giugno al sottopasso della stazione di Acqua Cetosa. Pertanto i treni fermano in stazione regolarmente in direzione Flaminio. Ancora sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: Sono le 9:03.

buongiorno esplosivo come il meteo da Laura Carroccio qui sulla vostra radio preferita, insolita nota. È la puntata di sabato 30 maggio che vede un meteo appunto pazzerello dopo l'esplosione del caldo torrido estivo. Subito è stato mitigato dall'arrivo di temporali. Insomma, speriamo che questo clima un po' più confortevole rimanga, che non ci siano però ovviamente altri temporali dannosi. E io ringrazio Fabio e Walter che mi hanno preceduta per avermi ceduto il microfono e darmi la possibilità di tenervi compagnia in questa ora mattutina del sabato fino alle 10, per poi passare la parola ai mitici girovaghi di appunto The Village. Ma intanto io vi preparo, perché questa puntata veramente ve ne farà conoscere delle belle, diciamo così. Quindi alzate il volume della vostra radio, alzate il volume dei vostri dispositivi e godetevi la nostra musica.

ormai è un po' di tempo che siamo tediati dall'aumento del prezzo dei carburanti, tanto che oramai girare in macchina è diventato un lusso. Ma è successo qualcosa di incredibile. In un piccolo comune nella provincia di Bolzano, più precisamente ad Avelengo, in una stazione di servizio, dove è accaduto qualcosa di pazzesco a causa di un guasto elettronico. Sostanzialmente veniva erogato per un certo periodo il diesel al costo di soli 19,9 centesimi al litro. Chiaramente questo ha creato una congestione incredibile presso questa pompa di benzina. La gente si è catapultata a fare man bassa e a fare rifornimento di un diesel ad un prezzo così vantaggioso, un'offerta speciale che però rischiava veramente di creare un grande caos, oltre ad aver provocato uno sconto involontario che ha causato al gestore un danno di circa 10.000 euro. Secondo i media locali, appunto, tutti hanno preso d'assalto, tutti i cittadini di Avelengo hanno preso d'assalto questa pompa di benzina e ci sono state addirittura code, litigi tra automobilisti, però chiaramente a un certo punto la magia di questo sconto inaspettato è terminata non appena si è esaurito il carburante. E questo diciamo errore elettronico è partito da la sede centrale di Milano, dove era stato impostato un prezzo di 0,19 euro al litro piuttosto che 1,99 euro, quindi la differenza chiaramente è stata molto rilevante. E vabbè, insomma, speriamo che questi sbagli avvengano mi viene da dire un po' più frequentemente per poterci lasciar tirare un sospiro di sollievo, oppure inizieremo a usare la bicicletta come in altri paesi europei.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

solita nota, come ogni sabato con voi. Io sono sempre Laura Carroccio, sono carica a pallettoni dopo la notizia incredibile del diesel a 19,9 centesimi al litro. Mi sembra opportuno affrontare un altro problema che in questo momento attanaglia tantissimi guidatori, ecco, quello della limitazione del consumo di alcol, che ovviamente è una limitazione assolutamente corretta, perché mentre si è alla guida in uno stato di alterazione può causare seri problemi sia al guidatore che soprattutto alle persone che lo incontrano. Ma detto questo, c'è qualcuno che attua delle soluzioni abbastanza bislacche per tentare di non farsi ritirare la patente. Un po' quello che è successo a Castel San Giovanni, dove un automobilista di 70 anni ha tentato una giustificazione decisamente originale dopo essere stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico ben oltre i valori consentiti dalla legge. Secondo l'uomo, infatti, il suo stato di alterazione sarebbe derivato da un eccessivo consumo di aceto nell'insalata. Ma che cosa è successo nella fattispecie? L'uomo è stato protagonista, diciamo, di un tamponamento. È stato necessario l'intervento, appunto, dei vigili, e durante i controlli di routine, appunto, facendo l'alcol test, hanno individuato in questo signore un tasso alcolemico piuttosto alto, e a quel punto ha provato a difendersi dicendo che aveva esagerato con l'aceto, con il condimento nell'insalata, che ovviamente non ha convinto questa spiegazione i vigili intervenuti sul posto. Quindi sono scattati immediatamente i provvedimenti previsti dalla legge: il ritiro dell'auto, la sospensione della patente e denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Ecco, la prossima volta metta il limone nell'insalata, che è meglio.

0: scorse settimane mi è spesso capitato di parlare dell'intelligenza artificiale, di come il suo utilizzo può essere efficace in tanti casi ma anche fallibile in altri, ed è questo il caso di fallibilità che vi voglio portare oggi. Si tratta di due studi che sono stati fatti da un team di ricercatori in California, nella University di City Nova, di Nova City, scusate, che hanno presentato l'esistenza di una patologia che in realtà è stata totalmente inventata da questi ricercatori, la cosiddetta bixonimania. Non so se ne avete mai sentito parlare, una malattia che in teoria causerebbe danni agli occhi dopo una lunga esposizione al PC. Dovremmo esserne tutti affetti, date le nostre abitudini, ma in realtà questa patologia non solo è stata inventata, non esiste, ma il team di ricercatori ha cercato di mettere alla prova i linguaggi di ChatGPT e di Gemini per verificare se l'intelligenza artificiale fosse in grado di capire la natura farlocca di questa malattia. Ma invece, che cosa è successo? L'intelligenza artificiale non solo non ha sgamato la bufala, ma addirittura ha contribuito ad amplificarla. E sostanzialmente cosa è successo? Che i due studi, oramai ritirati dopo la recente eco mediatica, erano stati pubblicati tra fine aprile e inizio maggio 2024 sulla piattaforma preprints.org. Non si può dire che questi studi non fossero privi di indizi sulla loro natura fake, a partire dallo stesso nome inventato per questa patologia, che ovviamente non poteva terminare con il suffisso mania, che è invece un suffisso utilizzato nel linguaggio psichiatrico. Sta di fatto che qualche professionista ci è cascato, ha creduto nell'esistenza di questa malattia e si è fidato delle farlocche informazioni reperite grazie all'intelligenza artificiale. Vabbè, e questa intelligenza non è così intelligente allora.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
1: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
2: La Croce Rossa è una grande famiglia.
3: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
1: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
4: Diventa anche tu un volontario.
5: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
6: The more you feel it.

arrivati al momento di chiusura di questa puntata di Insolita Nota del 30 maggio. E allora, prima di lasciare i microfoni appunto ai miei colleghi di The Village, vi faccio capire come la notorietà ci possa seguire fino alla morte. Quando si è un personaggio pubblico possono accadere delle cose veramente pazzesche, esposte mediaticamente. Un po' quello che è successo nei giorni

Discorsi a Laura Clary, attrice comica e content creator americana notissima, con un seguito di 25 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, che stava per morire in diretta sostanzialmente perché le è caduto addosso un frigorifero di 270 kg ed è rimasta magicamente illesa, senza nessun osso rotto del suo corpo. Devo dire che ha avuto veramente una grande fortuna, però questo è avvenuto mentre era in casa con i figli, Alfie di 7 anni e Poppy di 5, quindi i suoi figli hanno praticamente rischiato di veder morire la madre. Il tutto è avvenuto mentre appunto Laura diceva al figlio di non arrampicarsi sul frigorifero perché aveva visto quanto fosse instabile, addirittura che si spostasse, no? E a un certo punto, per rimetterlo in posizione, per cercare di rimetterlo in posizione, vabbè, anche lei, vabbè, lasciamo perdere che ha tentato di spostare un frigo di 270 kg, in realtà questo elettrodomestico le è crollato addosso, bloccandole la parte bassa della schiena e i fianchi contro l'isola della sua cucina. La creator ha detto che non è riuscita a muoversi e ha avuto difficoltà a respirare, lo crediamo bene, ma è riuscita a salvarsi perché, avendo il cellulare in tasca, è riuscita a contattare immediatamente i soccorsi. Quello che ci si chiede ancora è come è stato possibile che un frigo di quella portata si spostasse e sia riuscito addirittura a crollarle addosso. Vabbè, sta di fatto che la donna, viva per miracolo, ora annuncia di voler denunciare per negligenza gli installatori del frigo. Vabbè, cara Laura, assicurati che lo aggancino al muro questa volta.

Ed è arrivato il momento, purtroppo, dei saluti anche per questo sabato. Io sono stata sempre felicissima di tenervi compagnia all'inizio di questo weekend e so che continuerà alla grande il vostro weekend sulla nostra radio, perché stanno per arrivare Bianca, Giuliano e Walter con una nuova imperdibile puntata di The Village. Ascoltate il nostro palinsesto che è pazzesco, ascoltate la nostra musica, diffondete il verbo. Questa è la radio che vi tiene compagnia in ogni momento della vostra giornata, in ogni giorno della settimana. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e a lunedì sera insieme a Fabio Meli per Due Voci. E che dirvi, vi auguro buon fine settimana e vi abbraccio tutti. Un bacione da Laura Carroccio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, sulle autostrade è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, dalle ore 9 alle ore 14. Cambiamo argomento, trasporto ferroviario. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, terminati i lavori previsti fino al 3 giugno al sottopasso della stazione di Acqua Cetosa. Pertanto i treni fermano in stazione regolarmente in direzione Flaminio. Ancora sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Sono le 10:02.

0: Forza poltroni, muovetevi, mamma mia, una volta che facciamo una passeggiata in collina, due lumache sembrate. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno De che, mi stai stressando già, ma perché devo correre così?
0: Ma non devi correre, basta camminare.
2: Parla lui come se avesse sempre fatto tutto di corsa, vero?
1: E certo, noi avevamo Pietro Mennea e non lo sapevamo.
0: Sentite, senza tante lamentele, tanto la vetta quassù non ci poteva venire, perché quindi, la strada non c'è.
2: Il parcheggio comunque è arrivato.
0: Cosa? Va bene, il parcheggio, poi si cammina. Intanto svegliamo dove siamo tutti i nostri amici in ascolto, sì. Noi siamo a Bussana Vecchia.
1: Uè, quando dite vecchia non guarda da me, per favore.
2: No, stiamo guardando da un'altra parte.
0: Esatto, fate una cosa, sedetevi e riprendete fiato, sì. Così almeno. Bussana Vecchia è una perla che si trova proprio sopra Sanremo, un posto incantevole con una storia tutta da scoprire.
1: A fra poco.

0: Oggi parliamo quindi di Bussana Vecchia, Bussan Avegia in Ligure.
1: Posso provare a dirlo anch'io?
0: Lascia stare che mi è bastato Badalucco e Montato. Posta circa 8 km a nord-est di Sanremo, su una collina rocciosa proprio alle spalle di Bussana Nuova, poi spiegheremo che è nata Bussana Nuova. Ha questa tipica struttura a pigna, proprio di borgo medievale, arroccato, e questa area che occupa è relativamente verde, circondata da una macchia mediterranea. Però cosa succede a un certo punto?
1: Purtroppo succede un qualcosa che succede da tante altre parti, ma qui ha lasciato un segno molto profondo. Era il 23 febbraio del 1887 e una forte scossa di terremoto ha praticamente cancellato il paese di Bussana Vecchia, ma non nelle sue costruzioni, l'ha cancellato nella sua popolazione.
0: Esatto.
1: Perché spaventata ovviamente da quello che è stata la prima scossa, si rifugiò nella chiesa principale del paese, come tante volte può succedere, e la seconda scossa purtroppo fece cadere l'intera volta della chiesa
2: sulla popolazione sottostante.
1: Esatto.
2: E quindi ecco perché dicevamo prima, non è tanto la distruzione dei muri, delle case, quanto lo sterminio della popolazione, in sostanza.
1: Sì, purtroppo rimanevano vivi chi emigrò da Bussana verso altri lidi e probabilmente mai seppe quello che è successo al paese e ai suoi parenti, diciamo. Però, insomma, tant'è, da qui nasce praticamente una storia incredibile che vi racconteremo fra poco, però per il momento mandiamo un po' di musica,
0: certo,
1: dai.
0: Certo, assolutamente.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Io direi di dare ancora alcuni cenni storici su Bussana Vecchia, perché poi parleremo anche delle conseguenze della costruzione della Bussana Nuova. Comunque il paese parrebbe essere stato fondato in epoca romana, con un originario nome addirittura di Armedina o Armedana, pensate un po', si chiamava nemmeno Bussana. Tuttavia solo nel VII secolo che si hanno le prime evidenze di una presenza stabile. Naturalmente alcuni, insomma, della popolazione decidono di muoversi anche nella sottostante Valle Armea, dove restarono fino al X secolo, quando le frequenti invasioni saracene, eccole qui, spingono di nuovo nuovamente a muoversi verso la collina.
1: Torniamo invece alla triste storia che avevamo iniziato prima, che dà l'inizio a una nuova era per Bussana Vecchia, ed era il 1950, quindi dal 1887 al 1950 Bussana Vecchia viene dimenticata, e in quell'anno una ricca americana in visita in Italia e soprattutto in giro tra la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori vide questo paesino arroccato su una collina che ancora oggi si presenta esattamente così, e volle a tutti i costi essere portata a vederlo. Quando arrivò trovò ovviamente solo una serie di macerie e di rovine, ma decise che quello sarebbe il posto dove avrebbe voluto continuare la sua vita.
2: E questa è stata la fortuna dell'attuale borgo di Bussana Vecchia, perché piano piano da quella idea un po' folle della ricca americana è venuto fuori un borgo molto particolare che vive di arte e con l'arte. E adesso ci sentiamo artisticamente un po' di musica e poi vi continuiamo a raccontare la storia di Bussana Vecchia in provincia di Imperia.

0: torniamo a parlare di Bussana Vecchia, il giro che stiamo facendo oggi. Vi stiamo facendo scoprire questo borgo incredibile in provincia di Imperia. Si parlava di una ricca americana che, arrivata qui, si innamorò di quello che vedeva, che erano poi delle macerie, però si innamorò davvero follemente di questo posto. Scelse una casa, iniziò a ristrutturarla e chiamò a sé artisti che potevano arrivare da ogni parte d'Europa e del mondo. E pian piano ogni artista che arrivava sceglieva una casa, la ristrutturava e cominciava di nuovo a dare vita alla sua arte. In pochi anni Bussana Vecchia divenne un centro artistico fiorente e veramente molto attivo.
1: Però bisogna dire che non tutte le case sono state ristrutturate, alcune sono rimaste ancora come sono, quindi pericolanti, eccetera. C'è un qualcosa di strano in questo borgo che
2: la potremmo chiamare una vacatio legis. Senti che parola che mi sono tirata oggi.
1: Vacatio mi è piaciuto.
2: Ti è piaciuta la vacatio, sì. Ma non è una vacanza, sì, è semplicemente che queste persone sono rimaste un po' al di fuori della legge riguarda l'edilizia.
1: E io mi domando perché in altri borghi non tanto lontani da noi, in Francia, che siamo qui a pochi passi, sono riusciti invece a ristrutturare, a creare veramente dei villaggi per gli artisti senza queste problematiche?
2: Non farti troppe domande.
0: Ma forse perché qui erano altri tempi, erano altri anni, chissà. Ma magari in tempi più moderni sarebbe successo qualcosa di diverso, questo non lo potremo mai sapere. Rimane il fatto che però Bussana Vecchia ha assunto proprio lo status di borgo veramente particolare, ma totalmente artistico.
1: Sì, assolutamente sì, in effetti basta così guardare alcune botteghe e si capisce subito.
0: Bianca, facciamo ascoltare un po' di musica?
2: Ma certo.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.

0: e ritornati a Bussana Vecchia, in effetti entrando si vede subito questo ricco borgo ormai di laboratori d'arte, di studi di pittura, di scultura, insomma una serie di atelier, chiamiamoli assolutamente così perché ne hanno tutto il diritto, castonati in quello che sono a volte porzioni di rovine che non sono mai state messe a posto, come diceva prima giustamente Giuliano. È tutto molto bello anche perché le case sono state ristrutturate proprio anche loro come forma d'arte, perché queste persone l'arte ce l'hanno nelle mani, quindi non è una ristrutturazione come potete pensare con intonaci, con facciate ridipinte, ma una ristrutturazione
1: fatta così sul momento, sull'ispirazione del colore, della costruzione artistica. Le case sono tutte diverse, tutte colorate, insomma è un posto da vedere.
0: Posso dire come? Col cuore, come sì. Direbbe.
1: Era meglio se non lo dicevi, sai?
2: Infatti, ma vogliamo parlare del giardino tra i ruderi? Questa è una cosa spettacolare.
1: Non lo so, uno ne vogliamo parlare, parliamone.
2: È uno spazio verde e curato che sorge proprio in mezzo ai resti in pietra delle case che sono crollate, offrendo uno scorcio unico sulla fusione tra natura e architettura antica.
0: È bellissimo, voi l'avete mai visto?
2: Sì.
0: Veramente, merita.
1: Ma merita una visita a Bussana Vecchia. Scarpe comode, mi raccomando, perché c'è proprio un po' da arrampicarsi, sì. Come una capra. E ma infatti poi una cosa che non manca a Bussana Vecchia sono gli animali, perché magari gli artisti amano tenere nel loro cortile qualche animaletto domestico, una capretta, una pecorella, quattro galline, eh? Quindi qui si vive proprio così, alla buona.
0: Comunque sappiate che per girare l'intero borgo vi bastano una, massimo due ore.
2: Vabbè, si fa presto.
1: Sì, è un piccolo borgo.
0: Magari ascoltando la nostra musica.
1: Ma si capisce.
2: Perché no?

0: certo che ci avevi avvisato che erano, insomma.
1: Ma ti sembra la maniera di entrare così con questo affanno che sembra chissà che stai facendo?
2: Sembrava un maniaco in effetti.
1: Esattamente, esattamente.
0: C'è lì un bar, non è che.
2: Ah, adesso ecco, vedi.
0: No, per bere qualcosa.
2: Ma lo sapevo io, non sono io questa volta che vi porto al bar a bere, a mangiare, quindi non ho più questa nomea di quello che mangia e basta.
1: Non hai più neanche la nomea,
2: vabbè.
1: Ci vuoi dire qualcosa di interessante?
2: Vai. Mentre lui va al bar?
1: Sì.
2: Va bene, allora volevo far notare ancora, e se venite a Bussana Vecchia non potete non notarlo, il campanile è bellissimo, svetta ancora orgogliosamente sopra le rovine della città, perché lui è rimasto intero, sì, a parte la campana, quella non c'è più, però la struttura del campanile è integra.
1: Meno male, va, meno una cosa. La memoria storica è salva, il campanile c'è.
2: Benissimo. Allora, Giuliano, ti sei rifocillato?
0: Sono ripreso, benissimo. Vorrei continuare ancora a girare un po', però insomma abbiamo visto, diciamo, parecchio di questa, di questo bellissimo borgo che sarebbe da rivalutare. Io insisto su questo fatto, ma vabbè, speriamo che col
2: chissà,
0: tempo,
2: chissà che non succeda, sì, che non succeda. Ma c'è ancora una cosa di cui parlare, perché è stupenda, dai. Dovete assolutamente visitare il plastico ferroviario che c'è qua a Bussana Vecchia. Tre stanze tutte di plastico con i trenini, le casine, le montagne, insomma un qualcosa di eccezionale.
1: Tutto fatto da volontari locali,
2: ovvio, ovvio.
0: Si torna un po' bambini a vedere questa cosa.
2: Tantissimo, è bellissimo. Vabbè, noi siamo arrivati alla fine anche di questo bellissimo viaggio in questo posto stupendo.
1: Io spero che gli ascoltatori capiscano la fatica che faccio a portarvi in giro, eh?
2: Che rugna.
1: Adesso sono tutti attaccati al trenino. Salutiamo gli ascoltatori, ringraziamoli per la loro attenzione, diamogli appuntamento alla prossima puntata. Una buona giornata.
2: Ciao, quindi a domani. Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla A1 Roma-Napoli in direzione Napoli, che crea 11 km di code dal bivio A1 diramazione Roma Sud a Colleferro. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto a Napoli si consiglia di uscire a Valmontone, percorrere la Casilina in direzione Frosinone e rientrare in autostrada ad Anagni. Per traffico intenso si rallenta anche sull'A24 Roma-Teramo, da Roma Est a Tivoli in direzione Teramo. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Flaminia alla Salaria e più avanti dalla diramazione Roma Sud all'Ardiatina. Uno sguardo alle consolari per traffico intenso, sull'Aurelia code a tratti da Massimina a Malagrotta e più avanti code da Torre in Pietra a Palidoro verso Civitavecchia. Sulla statale Pontina code dall'Eur a Via di Pratica in direzione Latina e sulla via Nettunense code a tratti da Aprilia a Via del Genio Civile verso Anzio. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

Questo è Verdi Bianchi e Rossi e si parte con un nuovo appuntamento. Oggi è il 30 di maggio e siamo arrivati all'ultimo giorno insieme di questo quinto mese del 2026. Sono Francesca Romana, perché dico ultimo? Perché domani è domenica e la domenica non ci sentiamo, purtroppo, nostro malgrado. E si parte come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti, ma anche i compleanni, il proverbio del giorno, insomma tutto quello che ha segnato nella storia questo 30 di maggio per quanto riguarda l'Italia, perché siamo non a caso il programma che si chiama Verdi, Bianchi e Rossi. Poi si torna indietro nel tempo, perché sabato siamo un po' nostalgici e parleremo delle cassette, chi se le ricorda, chi ne ha ancora qualcuna a casa. E poi dulcis in fundo, anzi arriviamo alla frutta poi in conclusione, parlando di fragole. Quindi restate con noi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via e lo start a questo sabato 30 di maggio, penultimo, giorno di questo quinto mese del 2026. Io sono Francesca Romana, con noi torna Alo anche nel sabato. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 30 di maggio.
1: 1431, a Rouen viene giustiziata Giovanna d'Arco, una delle figure più iconiche della storia europea. 1911 si corre la prima 500 miglia di Indianapolis, una delle gare automobilistiche più famose al mondo. 1967 i Beatles entrano per la prima volta agli Abbey Road Studios di Londra per registrare il loro nuovo album. E nel 1982 la Spagna entra ufficialmente nella NATO.
0: Passiamo invece ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Il conduttore, autore e volto iconico della TV Piero Chiambretti, giornalista, oggi avrebbe compiuto gli anni il giornalista conduttore del TG1, anche presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, e il conduttore radio, TV e anche attore Enrico Silvestrin.
0: Hai capito quante nascite importanti sotto il segno dei gemelli in questo 30 di maggio. Passiamo invece ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, segnatevelo, mi raccomando.
1: E allora potete farli gli auguri di buon onomastico a San Ferdinando III di Castiglia, re e patrono di ingegneri e architetti.
0: Quindi Ferdinando, Nando, tutti quanti.
1: E poi il proverbio del giorno è dedicato proprio al santo, perché a San Ferdinando sole e vento vanno a braccetto. Stare con

0: transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
7: VRN.

0: Sono sempre tanti i vostri messaggi del sabato, quindi del fine settimana, del weekend di Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: Ciao Alo. E ci sono tanti i vostri messaggi, giusto?
1: Sì, ne abbiamo scelti due come sempre. Sì. Giulia scrive: la giornata della sclerosi multipla mi tocca sempre. Una mia collega convive con la malattia e dice che la cosa più importante è non sentirsi soli. Bello ricordarlo anche in radio. È bello anche che tu ci scriva questo messaggio, cara
0: sì,
1: Giulia.
0: Sentire anche le vostre testimonianze per esprimere insomma la massima vicinanza.
1: Sempre.
0: Siamo vicini.
1: E poi Enrico invece scrive: quando, ciao Enrico, quando avete citato la prima 500 miglia di Indianapolis mi è venuto in mente mio padre. Era un appassionato di motori e diceva che quella gara era la maratona delle auto. Un ricordo che oggi fa bene. Sì, è un evento ovviamente americano, ma sono quegli eventi poi che diventano
0: cardine
1: internazionali. Sì, anche in Italia è molto seguita come corsa.
2: Noi due siamo bravi

Questo è uno dei miei momenti preferiti della settimana, vabbè, a parte che è sabato, siamo insieme con Alo anche qui a Verdi Bianchi e Rossi, ma siamo un po' nostalgici nel sabato e quindi facciamo un tuffo nei ricordi e facciamo un tuffo in tutte quelle cantine dove magari qualcuno di voi ha varie pile di cassette che oggi non si usano più, anzi è quasi raro, rarissimo per i collezionisti trovare un mangiacassette. Sarà proprio lui il protagonista, ma sono protagonista anche i vostri ricordi e aneddoti legati proprio al passato qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.

0: we go. Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in quest'ultimo fine settimana del mese di maggio e noi ovviamente come sempre bentornato al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: Non possiamo farci mancare il momento nostalgia perché torniamo indietro nel tempo, vediamo vari decenni che hanno interessato l'Italia e torniamo a quel famoso mangiacassette.
1: Esatto, il mangianastri, mangiacassette. Lo possiamo chiamare anche riproduttore di cassette, forse mangianastri è un po' più carino, mangiacassette, perché dall'idea proprio perché si apriva come, io so che tu sei molto giovane.
0: Non dobbiamo, dopo parliamo di cibo, okay, però comunque ci portiamo avanti.
1: Però dà proprio l'idea, quando tu infilavi la cassetta, che questo mangianastri aprisse letteralmente le fauci elettroniche, tu infilavi questo rettangolino musicale, esatto, che accompagnava i nostri pomeriggi, le nostre giornate, riproducendo musica. E poi c'era sempre quel classico della cassetta che si inceppava e allora prendevi la matita per riavvolgere il nastro.
0: Ecco, quante volte è capitato di dover letteralmente riavvolgere il nastro?
1: Cioè,
0: nel senso,
1: tantissime.
0: Perché si apriva, ma non solo secondo me con la musica, soprattutto con i film.
1: È vero.
0: Ricordo che era tipo un momento topico. Perché poi, vabbè, io ero piccola, ci giocavo anche con il nastro.
1: Qualcuna io l'ho rotta da piccolo,
0: sì,
1: qualcuna. Tirando, tira oggi, tira domani, altro che i gatti che fanno i danni. Io andavo lì, tiravo e non mi rendevo conto, magari avevo cancellato un filmino della comunione, un filmino di qualche matrimonio.
0: È qualcosa che succede.
1: E poi lo sai qual è un rumore?
0: Succedeva,
1: perché poi dall'inizio degli anni 2000 sono diventati un po' un oggetto vintage, però una cosa che io mi ricordo, ad esempio, del mio mangianastri quando ero piccolo, era il click di quando inserivi la cassetta, chiudevi e facevi partire con play. Quel click è il mio ricordo dell'infanzia.
0: E qual è il vostro ricordo dell'infanzia che appartiene al passato? Raccontatecelo a noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Zone. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando piango tu sei là.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
12: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
13: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
14: Aiutaci.
11: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
15: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
16: La fame non è un gioco.
14: Non è un gioco.
17: È mezzogiorno. Uè.

0: Arrivano i vostri messaggi del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, messaggi nostalgia. Chiamiamoli così. Siamo nel momento in cui torniamo indietro nel tempo, un passo nel passato, visto che bel gioco di parole, Alo.
1: Bellissimo.
0: Perché ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato del mangiacassette, io vi ho fatto una domanda. Qual è quel ricordo che vi porta subito nel passato? Oppure qual è quel ricordo che vi accende determinate emozioni?
1: E i nostri amici ti hanno preso alla lettera, quindi gli amici di VBR hanno risposto con ricordi nostalgici, appunto.
0: Okay.
1: E Laura, ciao Laura.
0: Ciao Laura.
1: Scrive: il mangianastri per me è l'estate del 98. Io e mia cugina che registravamo le canzoni dalla radio e poi ballavamo in camera. Ogni volta che sento il click mi torna tutto in mente.
0: Ma si può fare questo? Cioè si poteva?
1: Si poteva fare, nel senso che forse...
0: Si potevano fare tante cose.
1: Esatto, forse non era così legale, però se, effettivamente se tu volevi ascoltare quella canzone facevi rec play quando partiva dalla radio, ti beccavi l'intro, ti beccavi l'outro, però almeno avevi la canzone, il cuore centrale, ce l'avevi per sempre con te su queste cassette che poi facevano il giro delle famiglie, degli amici, delle case.
0: C'è un film molto bello che vi voglio consigliare da vedere su Netflix, che si chiama Mixed by Harry. Racconta la storia di fratelli Frattasio, che non è che facevano una cosa del tutto legale,
1: no.
0: Però comunque è molto affascinante tutto questo mondo delle cassette.
1: Bellissimo.
0: Di Sanremo, del passato. Ve lo consiglio, ovviamente, a tema Italia.
1: Adesso mi hai fatto venire in mente che la mia prima cassetta, il mio primo album che ho ricevuto però sotto forma di cassetta, era Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Che bel ricordo, ce l'ho ancora. Poi andiamo da Stefano, che scrive: la cassetta che non dimentico è quella che mi fece una ragazza al liceo. Lato A rock, lato B canzoni d'amore. Non ho più mangianastri, ma quella cassetta la tengo ancora. You make me feel-

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN. Your radio station.

Abbiamo quasi finito questa settimana insieme, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ma possiamo dire anche che ormai voi siete quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Tra poco si va in tavola, dulcis in fundo, anzi, arriviamo alla frutta, tanto per usare qualche proverbio, perché parliamo della leggenda delle fragole, quando un frutto nasce da una storia d'amore, ovviamente ambientata in Italia. Restate con noi!

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Diciamo che in questo weekend siamo ad Alo, bentornato Alo.
1: Bentornata anche a te Fra, ciao.
0: Se ieri abbiamo parlato della leggenda della Madonna del Ciliegio, o della Ciliegia?
1: Delle Ciliegie,
0: delle
1: sì.
0: Delle Ciliegie, sì. Sono più di una. Oggi invece parliamo di una leggenda legata alla tavola italiana, legata a un frutto.
1: Un altro.
0: Stiamo parlando della fragola.
1: Sì, perché comunque parliamo sempre di frutta estiva, quindi ieri le ciliegie, oggi passiamo alle fragole. Un'altra leggenda legata a questo frutto che insomma sta conquistando i mercati già da un pochino in questo periodo quasi estivo.
0: Ci sono quelle OGM che sono un po' grandi e le troviamo
1: enormi
0: anche nei supermercati, ma ci sono anche fortunatamente le fragole, quelle proprio d'orto, quelle belle, succose, rosse
1: e buone. E pare che, si racconta, che le fragole siano nate dalle lacrime di Venere, quando il suo amato Adone, il suo amatissimo compagno di vita, morì, la dea corse da lui e pianse disperata. Le sue lacrime, cadendo a terra, si trasformarono in piccoli frutti rossi, che erano il simbolo di amore eterno. Quindi Venere, con queste lacrime, giurava al proprio compagno amore per l'eternità.
0: E sì, poi comunque la fragola in generale, nell'immaginario comune, popolare, è un po' raffigurata come il frutto dell'amore.
1: Sì, il frutto della passione, il frutto dell'amore, comunque con quel rosso che ricorda anche il colore appunto dell'amore. Quale colore rappresenta l'amore se non il rosso? Ed è un mito molto antico, però in Italia è diventato anche un modo per dire che le fragole appunto non sono solo un frutto, ma sono un'emozione. È il segno che la primavera sta finendo, che l'estate sta arrivando. E poi soprattutto si dice, a livello di frutta e di coltura, che
0: e
1: le fragole,
0: esatto,
1: infatti,
0: cultura e cultura,
1: che le fragole di fine maggio sono le migliori, quelle che trovi al mercato, quelle che metti nelle torte della domenica, nelle macedonie fresche. Tra l'altro ti voglio fare una domanda: tu come le mangi le fragole? Perché io ad esempio le amo zucchero e limone.
0: Sì, zucchero e limone, poi vabbè con la panna, ma anche vi consiglio fragole al cioccolato, niente male come ricetta.

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, vi auguro un buon fine settimana e ci si risente il mese nuovo, non che sia molto distante, ma ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Dale, no entiendo. Bruce ama está mal, meme ya está mal, va a morir.
1: VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: Ciao tesori belli e benvenuti a questo appuntamento settimanale dove si parla di musica, ma soprattutto si parla di classifica. Parliamo dei primi 10, ma con un occhio di riguardo verso i primi posti immediatamente seguenti a questo. 12 Fever Dream, Alex Warren. 11 Bossa Nostra, Gaia. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Mettetevi comodi con una bella bibita fresca e non andate via. Inizia ora Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto Volevo capire con Marrakesh, eseguita da Madame e Marrakesh. Madame si fa delle domande, ma le fa soprattutto a Marrakesh, che è più grande di lei e ha più esperienza. Al nono posto Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Collaborazione interessante perché unisce due generazioni pop e porta avanti un discorso molto coerente con la storia artistica di Madonna. Bring Your Love è un manifesto di identità, resistenza e libertà creativa. All'ottavo posto canzone estiva Annalisa, che continua ad avere un posto qui nella top 10, ma se devo essere sincera sto aspettando che Annalisa ci molli un nuovo singolo per farci sognare e per far parlare bene o male di lei. Settimo posto Buona Domenica, Saif. Saif in questo brano si spoglia davvero senza filtri, nonostante esprima un dolore che non è un brano di rabbia, è un brano di nostalgia ferita, di dolcezza che non ha mai avuto lo spazio per nascere.
1: Hit Time, numero 9.

0: it, the more you feel it.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: Hit Time! Hit Time! Numero 7.

0: Settimo posto, Buona Domenica, Saif. Sesto posto, Summer Funk, Francesco Gabbani. È un brano che potrebbe sembrare un tormentone leggerestivo, ma in realtà parla di identità, autenticità e resilienza. È una canzone che ti fa battere il tempo col piede mentre ti fa pensare. E questa doppia lettura è proprio la firma caratteristica gabbaniana. È un brano che racconta la tensione tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero, tra il desiderio di successo e la necessità di ritrovare la propria autenticità. Ma perché si chiama Summer Funk? Il titolo richiama il groove estivo leggero e ballabile, il funk anni 70 e 80 rivisitato in chiave pop contemporanea, la voglia di leggerezza non come superficialità ma come libertà interiore. Quinta posizione, American Girls, Harry Styles. Se penso a come grande e popolosa l'America, mi chiedo come Harry possa catalogare queste ragazze americane in un'unica grande specie, ma si sa che nelle canzoni si può fare tutto.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

0: Al sesto posto, Summer Funk, Francesco Gabbani. Gabbani usa immagini pop e simboli della società consumistica, l'anello col brillocco, la sete di denaro, la pillola antistress, per raccontare una generazione che vive tra il bisogno di apparire e la fatica di riconoscersi davvero. Una frase chiave del testo è: se penso a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più. È una riflessione sul fatto che i desideri cambiano quando li realizzi e che la visibilità può essere una trappola. Gabbani si definisce un magico italo-romantico sopra il filo del rasoio. È un'immagine che inciampa, si perde, cambia direzione, ma continua a ballare. È un inno alla resistenza quotidiana, non alla vittoria. Quinta posizione, American Girl di Harry Styles. Quarta, Al mio paese, Levante, Serena Brancale, Delia. Una fantastica conga che profumerà le notti estive di allegria. Ma diamo la nostra attesissima sbirciatina. Al podio troviamo Rolling Stones, The Colors.
1: Hit Time, numero 4.

0: Radio. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
0: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Al quarto posto troviamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. È una canzone che parla di ritorno, radici, appartenenza e sud. È diventata in pochissimo tempo un piccolo cult proprio perché riesce a trasformare un'esperienza molto personale in un sentimento collettivo. È un inno al ritorno a casa, alla terra che ti ha formato, ai profumi e ai volti che ti restano addosso anche quando vivi lontano. La canzone racconta il momento in cui torni al tuo paese dopo aver vissuto altrove per studio, lavoro o vita. E ritrovi le signore sulle sedie davanti ai portoni, le piazze piene, le madonne nelle chiese, le luci delle feste, i ragazzi che giocano in mezzo alla strada. Immagini che appartengono al sud, ma che chiunque abbia un paese riconosce immediatamente. Al terzo posto Rolling Stones, The Colors. Al secondo posto, così direttamente, i fantastici Pinguini Tattici Nucleari con Sorry. Scusa, lo sento. Primo posto, meritatissimo, Lady Gaga e Dirty con Runaway.
1: Hit Time. Numero 1.

Ma facciamo il consueto riepilogo. Decimo posto. Volevo capire con Marrakesh di Madame e Marrakesh. Nono posto, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Ottavo posto, Canzone Estiva di Annalisa. Settimo posto, Buona Domenica di Saif. Sesto posto, Summer Funk di Francesco Gabbani. Quinto posto, American Girls di Harry Styles. Quarto posto, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Terzo posto, Rolling Stones, The Colors. Secondo posto, Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E al primo posto, Runway, di Lady Gaga e Daci. Hit Time è stato davvero divertente oggi con qualche colpo di scena e novità. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 13 e in replica domenica, stessa ora. Baci, baci, baci, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con le autostrade. Risolto l'incidente sulla A1 Firenze-Roma, la circolazione è scorrevole tra il bivio della diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Più avanti, traffico per lavori all'altezza di Orte. Sulla A12 Roma-Tarquinia si rallenta da Maccarese a Palidoro verso Civitavecchia. Sulla diramazione Roma Sud in direzione Napoli, code da San Cesareo al bivio per la 1 Roma-Napoli. Per traffico intenso si sta in fila anche sulla 24 Roma-Teramo da lunghezza a Tivoli in direzione Teramo. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code dalla Roma-Fiumicino alla Via del Mare. Uno sguardo alle consolari per traffico intenso sull'Aurelia, code a tratti da Malagrotta a Castel di Guido e più avanti da Torre in Pietra a Palidoro verso Civitavecchia. Sulla statale Pontina, code dall'Eur a Via di Pratica in direzione Latina. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla Roma Viterbo extraurbana, servizio fermo per un guasto alla linea elettrica tra Morlupo e Catalano, in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.

0: Eccoci cari amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato. Ciao Alessandro Bisogni.
1: Ciao Alessandra Bellotti.
0: Hai visto come sono scoppiettante? Mi sono ripresa,
1: sì.
0: Ce l'ho fatta.
1: Meno
0: dopo
1: male,
0: una settimana...
1: sono contento.
0: Ho capito, però oggi è l'ultimo giorno.
1: Di non solo della settimana del Comedy Radio Show,
0: domani è 31,
1: però è l'ultimo sabato di maggio.
0: Sicuramente. No, stavo dicendo, la cosa bella qual è? Che oggi, sì, che mi sento meglio, riesco a parlare meglio, pescheremo i talk, comunque le cose che ci siamo detti durante la settimana,
1: e quindi ci sarà un calo di tono.
0: Quindi alla fine, cioè, siamo
1: va bene,
0: quindi ripescando, ripensando,
1: che abbiamo ripescato?
0: Abbiamo ripescato, per non potevamo farne assolutamente a meno, del caso della settimana, caso umano,
1: la frase si contesta.
0: Mi sono confusa con il caso della settimana, perché era colui che ti scrive
1: indovina? No, sei sveglio.
0: Comunque è un po' quello l'argomento,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: invece abbiamo una frase che può sembrare
1: innocua, carina, un balsamo, che ti era piaciuto tanto,
0: sì,
1: il termine un balsamo
0: la frase
1: per
0: non
1: l'anima,
0: non ti preoccupare, ma diventa invece contesto no quando viene usata, insomma, come frase passivo aggressiva.
1: Esatto,
0: e la frase è non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare.

0: ci siamo.
1: Ormai percussioni
0: sì, vanno. Mi metto gli anelli apposta per sbatterli sui tavoli.
1: E allora andiamo alla frase la frase di oggi è una di quelle che nascono per calmarti, per tranquillizzarti, per riportarti sulla terra, ma nel contesto sbagliato, perché ti apre un portale verso l'ansia cosmica.
0: Allora, la frase in sé quindi potrebbe essere anche caruccia.
1: Sì, non ti preoccupare. Quando è che è una frase sì? Vediamo un po' di esempi in cui il contesto anche è sì. Quando la dice un amico mentre ti aiuta a traslocare.
0: La frase è non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare, sì. Quando la dice il medico dopo averti visitato.
0: Bello.
1: Quando la dice il barista perché hai rovesciato un bicchiere d'acqua.
0: Bellissimo.
1: In questi casi è un balsamo questa frase, è una coperta calda, un va tutto bene. Quando diventa il contesto no? Quando è che stai in un contesto?
0: Quando diventa passiva-aggressiva.
1: Esatto. Quando la dice il meccanico guardando la tua macchina. Traduzione preoccupati. Preoccupati subito.
0: Perché ti spenderò.
1: Esatto.
0: Più.
1: Quando la dice il partner dopo aver detto dobbiamo parlare. Traduzione è finita o peggio. Perché è finita il minimo. Quando la dice il capo prima di una riunione. Traduzione sta per succedere qualcosa di molto brutto.
0: Non ti preoccupare perché tanto tra oppure non preoccupatevi.
1: Esatto. Oppure non preoccupatevi.
0: Sì, sì, sì.
1: Quando la dice un amico che ha fatto un casino. Traduzione sto minimizzando perché non so come dirtelo.
0: Sì.
1: Vediamo una scena cult. Tu, ma sei sicuro? L'altro, non ti preoccupare. E tu dentro, mi sto già preoccupando per due. La verità psicologica dietro al non ti preoccupare è che questa frase la usi quando vuoi sembrare rassicurante, ma in realtà stai nascondendo un incendio dietro una tenda.
0: E fai preoccupare ancora di più di prima.
1: Esatto, e quindi ricordate, quando qualcuno vi dice non ti preoccupare, è il momento esatto in cui dovreste iniziare a preoccuparvi.
2: Sì.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per mille a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Allora, io ho un problema oggi, non so, beh, ne ho diversi.
2: Ale, non ti preoccupare.
1: Lo sapevo. Sì, era proprio questo il gancio perfetto, mamma mia.
2: Che gancio.
1: Si capiva proprio niente.
2: Giuro, ero distratto.
1: Bene, allora, stavamo parlando della frase sì, contesto no, sì. La frase è non ti preoccupare, che sì. Come ha detto Ale, mi è piaciuto molto, è un balsamo.
2: Quando
1: una frase curativa. Cioè,
2: nel contesto sì,
1: sì.
2: Nel contesto
1: il
2: no.
1: Nel contesto no, diventa passivo-aggressiva, esatto. E anzi, ci preoccupiamo ancora più di quello che dobbiamo. Andiamo ai messaggi.
2: Serena che scrive: ciao Serena, quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare.
1: Tra l'altro te l'hanno detto che si è bloccato, i messaggi non arriveranno più.
2: Perché?
1: Dopo finiti questi.
2: No.
1: Non ti preoccupare.
2: Come
1: tu? Tu non ti preoccupare.
2: Vedi, mi sono agitato adesso. Mi hai creato perché ci sono cascati io poi.
1: Volevo fare l'esperimento live.
2: E ha funzionato.
1: Andiamo da Serena.
2: Se vedeste la mia faccia. Allora Serena scrive: quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare, guardando la mia macchina, ho capito che dovevo preoccuparmi. Infatti dopo 2 ore mi richiama e dice: allora niente di grave, però dobbiamo parlare. Ecco. Io ora viaggio solo a piedi. Poi tra l'altro, non ti preoccupare, dobbiamo solo
1: anche
2: parlare.
1: Il meccanico adesso.
2: State calmi.
1: Ti devo parlare.
2: Cioè, uno lavora durante il giorno, uno fa una vita.
1: Mamma.
2: Poi Giorgio scrive: ciao Giorgio, la mia ragazza mi ha detto non ti preoccupare dopo avermi chiesto: tu ti ricordi che giorno è oggi, vero? Io ho iniziato a sudare. Non mi preoccupo, io ho già preparato il discorso di scuse e un mazzo di fiori preventivo.
1: Così.
2: Giorgio, sarà o il vostro anniversario o avevate un appuntamento importantissimo.
1: La cena dalla

0: continua al Comedy Radio Show. Abbiamo deciso di dedicare questo, una parte di questo best of alla musica. Alla musica. Per il capitolo strano ma vero, è successo veramente. Volano violini, che non sono, non è un film di polpette.
1: Tipo piovono polpette.
0: Esatto. Volano violini, è sì, accaduto davvero. Però vabbè, non vi anticipiamo niente. Sappiate che c'è anche il video sul web.
1: E sappiate
0: quindi
1: anche che non è un violinaccio di questi che compri tipo al
0: parliamo
1: mercatino.
0: Parliamo di milioni di dollari. How do-

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.
5: Il cielo.

0: Violini è il titolo del nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona.
0: Sì.
1: Il violino gli viene fatto notare che stai esagerando, sai, quando tipo noi abbiamo il flauto, no? Noi abbiamo il flauto.
0: Ma chi? Noi chi?
1: No, noi italiani che abbiamo quei ragazzini che provano il flauto di pomeriggio, fai
0: io e te, ma che dici?
1: No, noi flauti, io non ho mai suonato un flauto in vita mia. No,
0: facciamo una rubrica dove suoniamo il flauto nel comedy.
1: Lo porto il flauto, io ho un flauto.
0: Ti prego, portalo.
1: Domani porto il flauto. No, domani no, perché no? Perché ce l'ho a casa di mia zia, okay. Ma ci vado domenica,
0: sì.
1: Settimana dopo ancora porto il flauto,
0: bene,
1: giuro, promesso, è una promessa. E magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok scusami smetto gliel'ha tirato.
0: Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
1: Ok.
0: Allora, quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella città di Lahti, sai dove si trova Lahti?
1: Lahti?
0: Lahti.
1: Nella sud Italia.
0: Finlandia.
1: Ah, proprio, sì. Pensa, per me era in sud Italia, invece dall'altra parte del mondo.
0: Ad un concerto nella città di Lahti, in Finlandia, sì, è successa questa roba un po' particolare che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di, sì, Max Bruch, che
1: come
0: tu sai,
1: no,
0: benissimo chi è,
1: la potrei rifare.
0: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
1: Il, okay, grande.
0: Il grande, no?
1: L'ineccepibile.
0: A parte il grande, no? A parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché, sì, è noto per il suo stile molto energico, coinvolgente. Uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto pathos,
1: certo,
0: molta
1: passione,
0: energia.
1: Certo.
0: Però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia,
1: sì,
0: l'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della,
1: no,
0: solista di fronte a lui, la violinista Elina Valhalla, penso che si chiami.
1: La conosco, come?
0: Valhalla. Vabbè, insomma, e lei gli ha detto Valhalla.
1: È la parolaccia.
0: Comunque niente.
1: Non è il cognome, è la parolaccia.
0: Esatto.
1: Valhalla.
0: No, per fartela breve, c'è il video sul,
1: sì, lo voglio vedere,
0: sul web, che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta al violino.
1: Povera.
0: Cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto dei soldi.
1: Beh, povera lei, perché il violino sarà suo, quindi,
0: capito,
1: roba di migliaia di euro.
0: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi, e quindi per un momento c'è stata molta tensione perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali. Secondo me gli erodeva proprio tanto.
1: Sto per vedere il video.
0: Disperata lei, e comunque niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi. Però stiamo parlando di un violino di non so quanti. Ora guarda, mi vado a documentare, perdonatemi per il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
12: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
11: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
12: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
13: Sono le 15 e 2 minuti.
14: URL Radio.
15: The Coming Radio Show.

0: Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Nel fuori onda siamo andati a vedere insomma il video.
2: Che botta
1: in
2: che gli ha dato sto. Ma il direttore poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo? Vabbè, Sky TG24.
1: Vabbè, l'hai detto.
2: Ma sì, dai, si vede il video, ma sì, gli amici di Sky. Si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44. Cioè, proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore, prima è tranquillo.
1: Sì.
2: Sta facendo.
1: Stiamo parlando del caso della violinista,
2: del caso di prima,
1: il
2: della
1: maestro d'orchestra che intruppa, come si dice.
2: Con il braccio sinistro a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
1: alla povera violinista.
2: E però è stato bravo il direttore perché poi si è reso conto, ha fermato,
1: ha
2: tipo
1: fermato
2: vigile.
1: Tutto. No, però a me ha cringiato molto perché sembra quasi una gag.
2: Sì,
1: perché
2: vero.
1: Lui, insomma, ovviamente non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
2: Comunque hai visto quanto costa il violino?
1: Quanto costa?
2: Il prezioso violino che è volato è il violino Guadagnini,
1: sì.
2: Quindi una marca prestigiosa di violini, valore circa $1,000,000.
1: Cioè, capito perché tutti quanti si sono zittiti.
2: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
1: Hai ragione, sì.
2: $1,000,000.
1: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire, non credo
2: ha
1: si
2: voluto
1: possa
2: morire.
1: Dire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi Checco Zalone.
2: Comunque posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
1: Guadagnini, insomma, guadagnini.
2: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
1: Provare per credere, no, non direi.
2: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
1: Eh sì, e se te potevi comprare un violino Guadagnini venivi qua al Comedy.
2: Certo.
1: Sì, come no.
2: L'avrei suonato qua al Comedy.
1: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero,
2: non dirlo,
1: e
2: non
1: noi
2: dirlo.
1: Non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
2: Va bene.
1: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di dare movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
2: Sai perché non si è firmato? Perché è lei, è Valhalla. Sì, è lei, Valhalla Elisa.
1: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
2: Ah, vedi,
1: bravissima.
2: Brava,
1: Francesca.
2: Francesca
1: sul pezzo. Grande. Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala della sala concerto.
2: Beh, ci sta.
1: Che sì, ci sta, devo dire, io...
2: ricevere sul proprio pavimento.
1: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
2: sì,
1: che ha amplificato il dramma, possiamo,
2: sì,
1: dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
2: Lo sai,
1: che...
2: mi è venuta in mente, se, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
1: Madonna, quante ne sai.
2: No, perché io sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera, una reazione
1: più
2: molto vera.
1: Più vera della recitazione.
2: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista, ma non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
1: E quello
2: 5
1: pensavo
2: pezzi
1: fosse
2: al
1: una
2: mondo.
1: Chitarra di scena.
2: E Tarantino ha ringraziato e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finta sul set, quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
1: Ma adesso c'è questa scena nel film?
2: Certo.
1: La vado a cercare subito.
2: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi. Beh, nel

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: comunque io sono rimasta ferma al milione di dollari. Cioè, come fa a costare
1: un guadagnini?
0: Tutto? No, dai, vabbè.
1: Beh, ma ci sta. Comunque i violini costano tantissimo.
0: Ma un milione
1: è tanto. Il violino costa tanto. Il violino è uno, credo, degli strumenti che costa di più.
0: Vabbè.
1: Pregiato. Poi sai come viene fatto il violino italiano? Viene fatto con tutto una.
0: No, ma voi dovreste vederlo come si destreggia con i gesti.
1: Come, ma poi come se facessi i violini, capito? Sì, io non so suonare nemmeno il citofono.
0: Perché? Perché questa cosa? Adesso come perché viene fatto? Diccelo.
1: No, seguendo tutta un'arte, perché deve garantire. Andiamo avanti, perché
0: andiamo
1: poi
0: avanti
1: a flop and roll.
0: Con hashtag flop and roll, tra pochissimo, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato il momento in cui mercoledì abbiamo parlato. Hai sentito che acuto?
1: Sì,
0: abbiamo. Ecco, è violino. Rimanere in tema, certo. Abbiamo parlato dei nomi alternativi che si danno alle cose, tipo il cosetto, il cazzetto, il cazzimborchio, cose così.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: che male.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi alternativi per diverse cose. Per esempio, facciamo un esempio: l'autobus viene chiamato lo sposta, sposta poveri. Poveri. Ecco. E tu hai qualche cosa che chiami in maniera particolare?
2: Lo sai che l'attaccapanni, quello che metti all'ingresso, mia madre l'ha sempre chiamato l'uomo morto.
1: L'uomo morto.
2: Non so perché.
1: Oppure la gruccia.
2: Ah, la stampella. Che poi io, romano, quando chiedo una stampella, mi dicono: ma perché ti sei fatto male?
1: Comunque, questi gruccia. Sono anche molto così fantasiosi. Sì. Tipo i mignottini.
2: I mignottini.
1: I pasticcini mignottini.
2: Vabbè, carino.
1: Poi la carta culo.
2: La carta igienica.
1: La macchinetta per qualsiasi cosa.
2: Allora, la macchinetta è tutto.
1: La
2: macchinetta è il rasoio.
1: Sì.
2: La moca, appunto. E anche la macchinetta fotografica.
1: La macchinetta per qualsiasi cosa.
2: Tutto.
1: Senti questa che bella: il Velociraptor. Gli autovelox. Renato, il freezer a pozzetto.
2: Il freezer? Questa è.
1: Poi ci sono i famosissimi cagaboschi.
2: E come no?
1: Sei mai stato un cagabosco tu?
2: Tanto tempo fa, ho smesso. Chi sono?
1: I Boy Scout.
2: Ah, i Boy Scout, perché cagano nei boschi, è vero. Senza offesa, però.
1: Il coso, letteralmente.
2: Il coso è tutto.
1: È tutto.
2: Il coso. Poi hai fatto caso che a un certo punto, io mi ricordo, c'era la mamma della mia ex.
1: Sì.
2: A un certo punto era: beh, cos'era il coso? Ho cosato la cosa. Non se ne
1: no,
2: come faccio a dialogare?
1: Mi hai detto ti ricordi? Io non avevo niente a che fare con la mamma della tua ex.
2: Ho detto ti ricordi?
1: Sì, ti ricordi.
2: Pensate.
1: Va bene, poi abbiamo Dobby, il robot aspirapolvere.
2: Certo, chiamato. Va bene.
1: Poi i bagigi. I bagigi.
2: Che sono i bagigi?
1: Le arachidi.
2: I bagigi?
1: Ma forse forse un bambino che lo ha detto, non lo so.
2: Ah, quando i semini. I semini è un po' tutto quello che mangi,
1: sì, certo,
2: che poi
1: certo.
2: Noccioline, arachidi.
1: Io sai come chiamo le cose invece per l'aperitivo? Io dico sempre: mi
2: le
1: siedo
2: cosine.
1: E faccio tipo: no, due spritz, grazie, e poi ci porti un po' di cippiciappi.
2: Ah, cippiciappi?
1: Cippiciappi.
2: E invece io faccio con la mano, facciamo tutti la mano, tipo
1: sì,
2: come
1: così.
2: Se dovessi prenderli nell'aria. Ci porti un po' di cosine, di cosette?
1: Sì. La sedia a quattro stagioni.
2: La sdraio?
1: No, è la sedia dove si accumulano gli abiti.
2: Ah, certo.
1: I portapoveri, vedi? Gli spostapoveri,
2: beh,
1: l'autobus.
2: Sì.
1: Gli appiccichini.
2: Gli appiccichini.
1: I post-it.
2: No. Carino.
1: Poi
2: vero.
1: C'è il caca facile, che è l'integratore di fibre.
2: Ah, beh,
1: più
2: sì,
1: o meno.
2: Quello.
1: I cacapranzi, che è il WC.
2: Ah, ok.
1: Perché non lo so, questo forse va.
2: Cacapranzi.
1: Va solo a pranzo al bagno.
2: Forse, va dopo, giustamente mangia.
1: Il cazzillo, che è qualsiasi cosa di piccole dimensioni. Io lo uso spesso.
2: Cazzillo o cazzetto? Mi prendi il cazzetto? Il cazzetto, così.
1: Il complenome.
2: L'onomastico. Ah, carino.
1: Poi questo io lo sputapompo. L'igienizzante.
2: Lo sputapompo.
1: L'igienizzante per le mani. Poi lo sgommardino, che è lo scopino del WC.
2: Ah, mamma mia. Giustamente toglie le sgommate.
1: La tagliatrice di prosciutto.
2: Ah, certo.
1: Che è proprio quella.
2: Sì.
1: Che non mi viene in mente.
2: L'affettatrice.
1: Ok, la tagliatrice di prosciutto. Quello che inventa i nomi delle vie. Che sarebbe il navigatore.
2: Sì.
1: E poi basta.
2: Sì, è vero, ce ne sono tante. Adesso mi viene comunque
1: tantissimi.
2: Sì, coso e cosa.
1: No, c'è una roba che mi fa molto ridere pugliese che ora non mi viene in mente. Uno è lo statattind. Lo sai cos'è lo statattind?
2: No.
1: L'ho imparato l'estate scorsa.
2: Cos'è?
1: Lo statattind è lo stai attento a lui proprio. Cioè lui si sta attento a che cosa? È la sorta del parcheggiatore abusivo.
2: Ah,
1: parcheggiatore,
2: sì.
1: Lo statattind.
2: Sì.
1: Ci sta lo statattind davanti

0: E tra, che ne so, spostapoveri, cazzimborchi, cazzetti. Mi viene in mente solo questa, a me di frase c'è un problema.
1: Perché sì, l'apparecchio.
0: L'apparecchio, la macchinetta.
1: Alcuni anziani, sì, ad esempio mia nonna, mi ricordo, usava per chiamare l'aereo apparecchio.
0: È vero.
1: Ma vai con l'apparecchio quando andai in America la prima volta, ma vai con l'apparecchio.
0: Con l'apparecchio. Beh, mia nonna mi ha fatto venire in mente che la settimana enigmistica, sì, la chiamava l'animistica.
1: L'animistica.
0: Mi diceva proprio: mi vai a comprare un pacchetto di Wilson Ble e l'animistica.
1: Ah, che figo, sì, che carina, sì, Ble.
0: Bello. Ogni volta che ci penso mi si riempie il cuore
1: le
0: di gioia.
1: Nonnine.
0: Ma niente, è giunto il momento di salutarci. Quindi, caro Alo, ti ringrazio della tua presenza nelle nostre vite. Proprio sul pianeta Terra.
1: Grazie a te, Ale.
0: Ma prego, prego. Spero che tornerai a trovarci lunedì.
1: Ci vediamo a giugno, va bene?
0: No, come a giugno? Ah sì, a giugno. Mi sono spaventata, hai visto?
1: Ale, non ti preoccupare. Ci vediamo a giugno.
0: Se me lo dici così, mi preoccuperò. Bene, quindi ci vediamo a giugno. Buona domenica a tutti. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con... No, domani. Torniamo lunedì.
0: Scusate,
1: con
0: lunedì.
1: Alessandra Bellotti.
0: Già mi mancate, voglio già tornare qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Milano-Napoli, tratta Roma-Firenze, per incidente code tra Fiano Romano e Ponzano Romano, direzione Firenze. Mentre sul tratto Roma-Napoli, per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, chiuso lo svincolo di Colleferro, prestare attenzione. Sul grande raccordo anulare, un incidente rallenta il traffico tra le uscite Tiburtina e Prenestina in carreggiata interna. Sulla strada provinciale Anguillarese, code ad Osteria Nuova, altezza vicolo Anguillarese, direzione via Braccianese Claudia. Mentre in via Nomentana un cantiere attivo rallenta il traffico a Fonte Nuova, tra via Monte Bianco e via Monte Palombino, nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato. Per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e 2.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Abbiamo a disposizione la nostra solita ora del magazine dove parliamo di tante cose. Subito parleremo di città che stanno riportando in vita una delle cose più belle di quella che sarà poi uno dei periodi più attesi, no? Della maggior parte delle persone, l'estate, ed è il cinema all'aperto. Sei

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, sta tornando prepotentemente la bella stagione e ci sono alcune immagini che fanno subito primavera, alcune immagini che fanno subito estate, sedie pieghevoli, aria calda, film anche proiettati sotto il cielo. Infatti in tantissime città stanno tornando fortissimo i cinema all'aperto, si iniziano a vedere già le prime sponsorizzate, no? di quelli che saranno gli eventi in determinate città, con piazze, cortili ma anche terrazze dove verranno messi dei film non solo nuovi ma anche dei classici, delle vecchie commedie, film cult, no? Che la gente conosce a memoria. E la cosa bella è proprio quell'atmosfera che si va a creare, persone che arrivano prima, prendono qualcosa da mangiare, parlano prima che inizi il film. È molto diverso, no? Da quello che potremmo vivere in un multisala d'inverno. È più lento, anche più condiviso, più umano, ed è curioso perché in un periodo in cui guardiamo tutto da soli sui telefoni sta tornando la voglia di guardare qualcosa insieme agli altri, anche semplicemente seduti, se la giornata lo permette, sotto le stelle.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

sui social, cari amici, sta esplodendo una cosa che riguarda i cuochi, gli chef, ma anche chi si diverte a casa a cucinare qualcosa. Le ricette fatte con quello che trovi già in frigorifero, anche se hai un frigorifero non proprio pieno di alimenti.

0: Come ben sappiamo, cari amici, una delle domande più difficili della vita adulta è: cosa si mangia questa sera? Cosa devo preparare? Cosa mi prepari? E negli ultimi mesi sta diventando virale proprio la ricetta da frigorifero vuoto. È capitato un po' a tutti, no, di avere il frigo totalmente vuoto, non lo so, un uovo, un po' di latte, qualche verdurina messa così. Capita di non aver avuto il tempo di fare la spesa e quindi non abbiamo proprio il frigorifero rifornito. E negli ultimi mesi queste ricette da frigorifero vuoto stanno esplodendo, fatte anche da chef importanti, no? Che le pubblicano poi sul mondo dei social. E sono delle ricette con ingredienti casuali che hai già in casa, tipo pomodori avanzati, ma anche il pane, il formaggio, verdure dimenticate. La cosa interessante è che queste ricette stanno piacendo tantissimo perché sono l'opposto della cucina perfetta che noi vediamo normalmente sui social. Sono veloci, improvvisate, molto reali e spesso vengono anche meglio del previsto. Molti chef e creator stanno cavalcando quest'onda, molti impiattamenti non sono perfetti ma sono di vita quotidiana, di cucina quotidiana, e tutto questo ci piace veramente tanto.
1: Scusa

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: The more you feel it.

Come ben sappiamo, cari amici, leggere fuori dalla nostra casa, prima era una cosa normalissima, no? Anni fa, poi pian piano è sparita, perché oggi, fateci caso, se vivete nelle grandi città, siete in un tram, siete in un pullman, in una metro, tutti hanno il telefono in mano, no? Vedi veramente poche persone con un libro. E invece con l'arrivo della bella stagione sta tornando anche questa piccola abitudine, persone che prendono un libro e vanno a leggere al parco da sole, in silenzio, e molti raccontano che cambia completamente l'esperienza, perché leggere fuori ti costringe a rallentare, hai il rumore degli alberi, degli uccelli, delle persone lontane, della città che continua a muoversi, e allo stesso tempo ti ritagli uno spazio tuo. Personalmente è una cosa che mi piace tantissimo vedere, ci faccio caso, e quando ho tempo lo faccio anche io, soprattutto appunto in questo periodo con le belle giornate, con il sole, tutto un sapore diverso.

0: The Mad, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo sabato. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra Prato Cesarino e Borgo Piave direzione Latina. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia, mentre in via Nettunense rallentamenti nel territorio di Cecchina, altezza piazza 25 Aprile nelle due direzioni. Si rallenta sulla via Itorania tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia, mentre in via Laurentina per incidente traffico rallentato nel territorio di Castagnola tra via Nuova Florida e via Castagnetta nelle due direzioni. Prestare attenzione. A Rocca Priora un cantiere attivo rallenta il traffico in via Tuscolana, altezza via delle Carrozze nelle due direzioni. Da Claudio Valacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:59.
3: VRL Radio.
4: Salida del vuelo con destino a la

Buon sabato pomeriggio da Fabio Meli, tra poco comincia il recap di tutta una settimana per quanto riguarda Super Hits. Vi siete persi qualcosa? Potete recuperarlo qua, nella prossima ora che andiamo ad ascoltare su VRN Radio. Buon divertimento!

cominciamo a parlare del boss tornando indietro nel 2005 qui a Super Hits, perché c'è stato il famoso scontro frontale tra Donald Trump e Bruce Springsteen, che fu insultato via social dal presidente dopo aver definito la sua amministrazione corrotta e incompetente proprio dal palco di Manchester durante un suo concerto. Nonostante l'astio odierno, sapete tutti che i due non si amano per niente, lo staff di Trump cercò storicamente di usare le canzoni del rocker per le sue, diciamo, i suoi comizi elettorali. Non ci riuscirono, ovviamente. Comunque, tanti ritengono che questa spaccatura tra i due rappresenta un po' la perfetta sintesi della profonda e insanabile spaccatura, no? Che c'è negli Stati Uniti in questo momento. Quindi il boss Bruce Springsteen continua a far sentire la sua voce anche oggi, lo avete sentito varie volte in queste settimane che ne abbiamo parlato, appunto, dello scontro tra lui e Trump.

0: bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: E questa è la nostra classica rubrica Beatles. Siamo in radio, noi possiamo vedere invece le immagini che voi state solo ascoltando il brano musicale dei Beatles che suonano su una terrazza. È famosissima. Quello è un edificio a Savile Row, il numero 3 precisamente, di Londra, che è la sede della Apple Corps. A quanto pare in questi giorni è stato annunciato che aprirà per la prima volta al pubblico, diventando uno spazio espositivo ufficiale dove si potrà visitare la celebre terrazza dell'ultimo concerto dei Beatles. Sapete che come gran finale i Beatles cantarono da questa terrazza. Questo leggendario live improvvisato sul tetto fu eseguito il 30 gennaio del 1969 e quanto durò? 42 minuti. Venne interrotto dalla polizia londinese a causa del lamentarsi del troppo rumore dei vicini. Cioè anche i Beatles hanno avuto a che fare con i vicini. Pensate, neanche l'ultimo concerto gli hanno fatto fare. McCartney si è detto entusiasta di questa iniziativa e l'ha definito un'idea fantastica che permetterà finalmente ai turisti di vivere un'esperienza immersiva legata alle band senza intasare il traffico davanti ai cancelli di Abbey Road, naturalmente. I Beatles restano la band di Liverpool che ha rivoluzionato la storia della musica e anche la nostra trasmissione, perché tutte le settimane ne parliamo. Pensate quante altre puntate potremmo fare sui Beatles. E se volete andare a visitare questa terrazza, lo potete fare da oggi in Inghilterra, a Londra. È possibile.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Oggi pomeriggio torniamo a parlare di Neil Young, perché ha vinto una battaglia legale contro la casa di moda Chrome Hearts, che ha ufficialmente ritirato la causa per violazione di marchio intentata contro la sua nuova band di supporto. Come mai sta cosa qua? Il nome del gruppo non voleva plagiare la Griff, ma era un omaggio a un verso della canzone del 1976, Long May You Run, proprio questo che stiamo ascoltando in sottofondo, dove Young canta With Your Chrome Heart. Nel testo c'è questo passaggio e la band di supporto aveva fatto questo omaggio qua. Secondo gli esperti del diritto d'autore, il passo indietro del marchio di lusso dimostra la difficoltà di rivendicare l'esclusiva assoluta su parole di uso comune nel settore artistico e musicale. C'è talmente tanta la bordata di roba che si è inventato che vai a capire come fai a raggiungere una battaglia legale su nomi che magari usano tutti ormai. Sapete che Neil Young è canadese, adesso ha 79 anni e suona ancora veramente e fa ancora concerti. Pazzesco, veramente. Grande Neil Young.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Come fai a non riconoscere questa chitarra? Impossibile. Siamo alla celebration del giorno qua su Super Hits con Fabio Meli su VRN Radio. AC/DC. L'album High Voltage compie ben 50 anni. Ha segnato mezzo secolo di storia dell'hard rock mondiale, ragazzi. Oggi ne celebriamo il suo 50esimo. Sapevate che all'interno dell'album non era presente all'inizio della sua pubblicazione la canzone TNT? Perché era nella primissima edizione australiana. Poi per il pubblico internazionale fu rieditato l'album con inserendo appunto questo brano mancante. Averlo senza quel brano secondo me è una chicca da collezionisti. Diciamo che questo album all'inizio la critica non piacque tantissimo, cioè c'erano divergenze un po' qui un po' là. Adesso è considerato capolavoro assoluto del rock puro. Sempre gli AC/DC, sapete che erano due fratelli, Angus e Malcolm Young, sono ancora in attività. Due fratelli scozzesi, però fondano la band a Sydney, proprio in quel periodo dove in Australia succedeva di tutto dal punto di vista musicale. Milioni e milioni di dischi venduti, spero che voi degli AC/DC avete un disco in casa, perché se uno vuol sentire un po' del rock fantastico è sicuramente questo.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

Chiudiamo qua la puntata recap della settimana. Un buon sabato di nuovo a tutti, divertitevi stasera, da Fabio Meli è tutto. Vi do appuntamento lunedì, sempre alla stessa ora, alle 17 con Super Hit. Ciao a tutti!

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della A24 Roma Teramo, dove un incidente rallenta il traffico altezza Bicovaro direzione Teramo. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Percorrendo la strada statale Puntina per incidente, traffico rallentato con code tra Prato Cesarino e Borgo Piave direzione Latina. A Genzano di Roma, ma sempre per incidente, code in via Appia Antica in prossimità dell'incrocio con via Appia Vecchia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta a Borghesiana, altezza via di Vermicino nelle due direzioni, mentre in via Prenestina rallentamenti tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: QRN Radio. Tra poco potrete ascoltare
4: la classifica It's Dance

0: la classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine all'ascolto. Oggi sabato 30 maggio, finalmente sta per finire questo mese infernale, questo mese di fuoco. Non perché sia stato un brutto mese, anzi maggio è sempre un bel mese, ma il caldo che sta facendo in queste settimane non lo sopportiamo veramente più. Bene, siamo anche alle battute finali, ultime puntate, ultime settimane del programma condotto, in conduzione, ma diciamo che la Hit Dance non smetterà neanche durante l'estate, comunque ci saranno le programmazioni della classifica senza la mia bellissima voce. Siete contenti? Va bene, dai. Allora, la posizione numero 12, ci siamo già ascoltati Sorry Papi con Topic e Becky G. Io andrei ad ascoltare le prossime posizioni, dove al numero 11 troviamo Bebe Rexha con New Religion e al numero 10 andate a scoprirlo. Number 11.

0: la classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
1: Alla posizione numero 11 abbiamo ascoltato quindi Bebe Rexha con New Religion, in discesa dalla posizione numero 8, mentre posizione numero 10 scende di una posizione, ma rimane ancora tra le, ahimè, ultime posizioni, anche se il pezzo è comunque sempre bellissimo. Beh, parliamo di Kungs Bosnoids con Getaway. Mentre continuerò ad andare rave techno fino a 90 anni. Questo lo dico io, ma lo dice anche Bjork. La musica elettronica può non solo avere un'anima. Che bello questo basso che arriva così. L'ho cambiato, notato, ho cambiato la base. Queste ultime due puntate è una roba un po' più soft, un po' più, insomma, un po' mistica. Comunque, vabbè, poi per la prossima stagione ne inventerò anche qualcun'altra. Poi ho anche delle produzioni un po' in corso. Comunque, novità, sempre novità. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. Non vorrei appunto sviare il discorso. La musica elettronica, dice Bjork, può non solo avere un'anima, ma anche tutte le forme possibili. L'ho detto più e più volte, questa frase racconta bene il suo approccio alla musica: mutabile, imprevedibile, mai chiusa in una sola forma. Un'idea che attraversa tutta la sua carriera e che si riflette anche nel suo legame con la cultura elettronica e il mondo rave. Fin dagli anni 90 ha spinto l'elettronica fuori dai confini del pop, mescolando club culture, sperimentazione e visione artistica in un album come Homogenic e Vespertine, dove il suono diventa esperienza fisica oltre che musicale. Qualche settimana fa Bjork appunto è tornata protagonista alla Biennale di Venezia con un DJ set tra elettronica sperimentale e paesaggi sonori immersivi. Tutti l'avranno vista vestita da tenerone, tutto rosa con le orecchie, ok, il nasino rosso mi pare. E il suo rapporto con il ballo e la cultura rave, ha dichiarato di voler continuare a frequentarli fino a 90 anni, diffondendo il diritto al movimento e alla libertà espressiva. Ma diciamo che anche tanti di noi avrebbero questo desiderio qua. Il fatto che poi non ce la fanno con la schiena, chi con le gambe, chi per una cosa, chi per l'altra. Chissà, io spero almeno a 90 anni di essere ancora vivo, poi di andare ai rave, questo non lo so. Vabbè, dai, bando alle chiacchiere, alle ciance. Continuiamo con la nostra dance. Number 9.

0: la classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: Spot.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
2: Number 7.

Alla posizione numero 9 ritroviamo Anima, che risale dalla 13ª con Beautiful, mentre posizione numero 8 ancora Harry Styles con Aperture, si trova nella nostra iDance. Mentre posizione numero 7 scende di una posizione Zerb e Rita Ora con If It's Not Love, se non fosse amore. Proprio in questo periodo, che appunto dall'uscita del film di Michael Jackson, che appunto ritorna a far parlare di sé, beh, non si è mai smesso di parlare di Michael Jackson, però in questo periodo dopo l'uscita del film se ne parla ancora di più. Anche Drake fa parlare di sé, perché appunto questa notizia sta girando un po' dappertutto. Drake acquista le mutande usate da Michael Jackson per $365,000. Ha acquistato un paio di mutande a un'asta in Francia per appunto la cifra di $365,000. Secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo alla sua enorme collezione che possiede già a casa. Se non mi sbaglio, acquistò anche il guanto di Billie Jean, quello addirittura usato durante la Motown, il 25esimo anniversario della Motown Records. Vi ricordate, dove appunto Michael cantò e ballò con i fratelli, con i Jackson 5, e poi fece appunto in anteprima il primo balletto di Billie Jean con il primo moonwalk della storia. Va bene, dai, abbiamo parlato anche di Michael, di Drake, delle sue mutande, va bene, dai. Proseguiamo con la nostra classifica, siamo alla posizione numero 6 e la numero 5 della nostra iDance, qui su VRN con DJ Rico. Number 6.

posizione numero 6 per Loco Loco di Gordo e Rainer Zonneveld, che risale dalla scorsa settimana, dove mi si trovava alla settima posizione, quindi un punticino in più. Mentre posizione numero 5 invece scende di due posizioni, Bob Sinclair e Chiezza con I Can't Wait. Ma ieri sera purtroppo io non sono potuto presenziare, perché avevo anch'io impegni di lavoro. Sapete che il fine settimana per noi disc jockey è molto molto impegnativo. Però ieri sera c'è stata la serata con Len Fachi al Q35 Warehouse qui a Torino. Nulla, non abbiamo ancora delle testimonianze della serata, però vi leggo che cosa sarebbe dovuto succedere e anche un po' chi è Len Fachi. Allora, il post ufficiale del locale diceva appunto: siamo onorati di ospitare un vero titano della scena tecnologica globale per la sua prima apparizione nel nostro magazzino. Infatti Len Fachi a Torino non ricordo di averlo mai sentito. Un vero maestro del circuito internazionale e residente a Berlino della sua apertura del 2004. Len Fachi è più di un DJ, è l'architetto del suono. Come visionario dietro l'acclamato Figure Music, ha trascorso decenni a plasmare il panorama della musica elettronica moderna attraverso le sue produzioni e uscite su etichette prestigiose come Otsku, Ton e Cocoon, la famosissima etichetta di Sven Bat. Aspettatevi una lezione magistrale in tecnologia di punta. Len Fachi è mondialmente noto per la sua unica capacità di mescolare energia cruda e motivante con un'estetica futuristica e raffinata. I suoi set sono famosi per la loro precisione e manipolazione a mano, spesso con edizioni esclusive progettate per spingere i sistemi audio ad alta fedeltà al loro limite assoluto. Unitevi a noi per questo debutto storico nel magazzino dalle 23 fino alle prime luci del mattino, e questo per 10 ore di bella techno. Questo è stato Len Fachi ieri sera al Q35 qui a Torino. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, siamo alle posizioni calde, la posizione numero 4, la 3 e la 2. Number 4.

0: dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
4: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: Spot.
6: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
0: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme. Number 2.

Posizione numero 4, anche questo bellissimo brano, The Bosa con Magnetic, che risale dalla quinta posizione. Mentre posizione numero 3, la coppia del momento, gli Another con 54 Ultra e la loro Talk to You, ovunque suonata dappertutto in tutto il mondo. E posizione numero 2, stabile, troviamo ancora loro, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring You Love. Ma parliamo ancora un po' di techno, e questa volta lo facciamo con Peggy Goo, che dice: Berlino mi ha fatto capire e amare davvero la techno. Berlino ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita musicale di Peggy Goo. La città non le ha solo fatto scoprire nuovi suoni, ma le ha anche insegnato a capire e amare davvero la techno. La prima volta che ha provato ad entrare al Berghain era così nervosa da dover fare 5 pause lungo la strada. È arrivata quasi in chiusura. Un momento umano e quasi cinematografico che mostra quanto fosse importante per lei quell'esperienza. All'inizio Peggy frequentava il piano di sopra, dove i brani disco e house creavano un'atmosfera più leggera e sociale. Con il tempo ha iniziato a esplorare il piano di sotto, dedicato alla techno più intensa e ipnotica. Questo passaggio non è stato solo fisico, ma anche musicale e personale. Alla fine ha imparato a vivere e godersi entrambi i dance floor, imparando che la musica è fatta di percorsi, scoperte e trasformazioni. Ma che belle parole, ragazzi. Berlino le ha insegnato quindi che la techno può essere emozione, energia e libertà allo stesso tempo, e che ogni piano, ogni pista ha il suo mondo da offrire. Queste le parole di Peggy Goo, grandissima artista, anche quest'anno mi pare presente qui a Torino al K Future Festival, quindi ce la godremo tutti quanti insieme. E a tutti anche gli altri artisti che non sto qui a elencare perché troppi, forse magari vi darò qualche indicazione nella prossima puntata, nell'ultima puntata, perché poi appunto non ci sentiremo più fino a settembre-ottobre. Bene, proseguiamo, siamo alla numero 1. Yes, andiamo a vedere chi è. Più che a vedere, andiamo a sentire. Number 1.

0: E dalla prima posizione c'è ancora lei, come potevamo anche immaginare, Lady Gaga, Doechii e la collaborazione di Bruno Mars per Runaway, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, numero 2, number 2. Bene, allora, la nostra trasmissione sta per terminare, io faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso queste prime posizioni. La numero 5 era occupata da Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. Numero 4 c'erano i The Bosa con Magnetic. Numero 3 gli Another con Talk to You. La numero 2 era di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, mentre la numero 1 appena ascoltata, Runaway di Lady Gaga, Doechii e Bruno Mars. Io DJ Rico vi ringrazio, vi saluto ancora una volta e vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo alle ore 18 con la Hit Dance, la domenica in replica sempre alle 18, e saluto come al solito anche chi ci ascolta di domenica, mentre questa sera ore 23 il consueto appuntamento con la Enjoy the Mix, la lingua ogni tanto va per i fatti suoi. Enjoy the Mix, il mio programma di musica mixato settimanale, quindi io vi auguro buona musica sempre, ovunque, ma soprattutto qui su VRN con i nostri programmi di bella musica. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A24 Roma-Teramo per un veicolo in fiamme e traffico bloccato per le operazioni di spegnimento e ripristino con code in aumento tra Castelmadama e Vicovaro, direzione Teramo. Sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra le uscite Selva Candida e Cassia in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra Appia ed Ardeatina, mentre in carreggiata esterna per incidente code tra Roma Fiumicino ed Ostiense. Sulla statale Aurelia, sempre per incidente, traffico rallentato con code tra Castel di Guido e Malagrotta nei due sensi di marcia, mentre in via Salaria si rallenta altezza Montrotondo Scalo nelle due direzioni. In via Casilina, rallentamenti tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose. Ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN, your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: In ogni lacrima c'è poco di diverso, dalla bambina a scuola che si tiene tutto dentro, a quella madre di tre figli fuori la stazione, che piange.

0: Piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina. E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
11: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
10: Pure tu sei scemo.
12: Ma io non fumo.
10: T'ho visto guidare senza casco.
13: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
10: Mi sono spiegato?
12: Ai!
10: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
14: Sono le 20.
0: VRN Radio.
15: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
16: 1978.
17: Benvenuti a Hit Parade History 1978, l'appuntamento musicale con i 10 brani più ascoltati di quell'anno, un viaggio nelle canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare il nostro paese, nell'anno in cui i dischi e i film colonna sonora dominavano l'etere. Il 1978 era ancora un anno in cui la disco ed i grandi soundtrack hollywoodiani influenzavano le classifiche. Dall'onda di Saturday Night Fever dei Bee Gees al fenomeno Grease. In Italia, accanto alle hit internazionali, la scena italiana rispondeva con album mastodontici e singoli che sono rimasti nella memoria collettiva. Io sono Pasquale Auletta e vi porto in 3 blocchi pieni di ricordi, aneddoti, curiosità e 10 grandi successi, dalla 10ª alla 1ª posizione. Mettetevi comodi, faccio partire la macchina del tempo e si parte dalla posizione numero 10. Chi non ricorda il carisma di Celentano? Ti avrò è arrivata nella top 10 annuale del 1978 con quel suo miscuglio di ironia e seduzione vocale. Una canzone che al tempo fece discutere e divertire, perfetta per aprire il nostro viaggio nei ricordi.

E dopo la travolgente personalità di Adriano Celentano restiamo in Italia, ma cambiamo registro. Dolce, malinconico, in posizione numero 9 troviamo Gli Alunni del Sole, che con Liu hanno portato nelle radio italiane una ballad intensa, una delle più struggenti di quell'anno. Una dedica musicale che parla di amore e malinconia, perfetta da ascoltare in una serata calma, con la chitarra a far da compagnia. Un successo che ha conquistato il pubblico grazie alla melodia e al testo raccontato col cuore.

dalla malinconia acustica a qualcosa di completamente diverso. Attenzione che sta per arrivare un pezzo che ha accompagnato i balli di una generazione. Da una ballad made in Italy ci spostiamo direttamente oltreoceano in pista da ballo, dove in posizione numero 8 troviamo una colonna sonora di un fenomeno mondiale, Grease, un brano che ha invaso le piste da ballo e le radio, una canzone che fonde il gusto anni 50 con il sound pop disco degli anni 70, praticamente un brano irresistibile.

Restiamo sull'onda del teatro musicale hollywoodiano, ma ora torniamo ai grandi autori italiani con Renato Zero. Personaggio e performer e Con Triangolo è uno dei brani che lo consacrarono come icona dello spettacolo italiano. Un brano che unisce teatralità e pop, perfetto per chi ama le serate in cui si racconta una storia.

0: Triangolo, Renato Zero ha raccontato con ironia e teatralità un amore complicato, una delle sue hit più amate, che lo ha consacrato come showman unico nel panorama italiano. Termina questo primo blocco, dagli Alunni del Sole alle colonne sonore fino al mondo sorcino. Non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre quattro hit memorabili che nel 1978 hanno fatto parlare e ballare l'estate. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Hit Station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
2: 1978.
3: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1978, che è anche l'anno in cui l'Italia vendette tanto la canzone d'autore. Sotto il segno dei pesci è il classico punto d'incontro tra testo autobiografico e melodia pop. Venditti racconta la Roma e l'Italia di quegli anni con immagini che ancora restano vive in noi.

Antonello Venditti dunque nel 1978 ci regala un brano generazionale che non è solo una canzone ma un racconto di vita, amicizia e sogni infranti. Una Roma che diventa universale e da Roma passiamo direttamente in discoteca. Lo ritmo che ha fatto muovere le piste. Non serve presentazione, dai dischi al ballo fino agli studi di soccorso, sì perché Staying Alive è diventata famosa anche per il suo ritmo ideale, per il massaggio cardiaco. Discorso serio a parte, il simbolo della disco ed era uno dei pezzi più riconoscibili nel 1978.

il simbolo della disco music. Singing Alive è stata la colonna sonora di Saturday Night Fever e ha fatto muovere milioni di persone. Dalla disco passiamo al cinema musicale. Ecco la coppia più iconica di quell'anno in posizione numero 4. You Are the One That I Want, Olivia Newton-John e John Travolta, un'esplosione di ritmo e romanticismo adolescenziale. Immediatezza e coreografia, la combo perfetta per la radio.

Dopo il cinema che fa hit, torniamo a Scoperti Originali, una giovane autrice che cambia le regole. Un talento giovanissimo, pronto a stupire tutti con una voce fuori dal tempo. In posizione numero 3 troviamo Kate Bush con Wuthering Heights. Bush aveva solo 19 anni quando incise questa canzone, ispirata al romanzo di Emily Brontë, Cime Tempestose. Una voce eterea, unica, che ha sconvolto le classifiche e introdotto un nuovo modo di fare pop d'autore. Fu un colpo di scena alle nostre latitudini, una performer che sembrava venuta da un altro pianeta.

0: tre brani di fila che hanno mostrato quanto il 1978 fosse vario. Autori italiani, disco e sperimentazione internazionale. Noi adesso ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale con le prime due posizioni di Hit Parade History 1978.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: On your radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
6: 1978.
0: Riprendiamo con l'ultima parte di Hit Parade History 1978 ed apprestiamoci a scoprire le prime due canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Dopo Ti Amo e Prima di Gloria, Umberto Tozzi nel 1978 c'entra il bersaglio con Tu. Una dichiarazione semplice e diretta che diventa subito un tormentone, cantata ovunque in Italia, che troviamo in posizione numero 2.

E ora Il gradino più alto, una canzone che quel 1978 l'ha marchiato a fuoco in Italia. Un autore che non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Lucio Battisti. Al primo posto della classifica annuale italiana con Una donna per amico. Pubblicato come singolo e contenuto nell'album omonimo, uscito alla fine dell'anno, il brano è entrato nella storia della nostra musica. Una produzione curata, arrangiamenti ricercati e l'inconfondibile voce di Lucio Battisti. Un pezzo che rappresenta la perfezione pop italiana dell'epoca.

0: musica non passa mai di moda. Viva la musica!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
5: Da leggere.
6: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
0: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa. Si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
1: Da leggere.
7: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21:02.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN, your radio station.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolto.

non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
13: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
12: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
14: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
15: La Croce Rossa è una grande famiglia.
16: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
17: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
18: Diventa anche tu un volontario.
0: Sono le 22. URL.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: VRN Radio, la tua

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
5: The more you feel it.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico

Ed eccola qui l'ultima di oggi, siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Telesuono. Io vi lascio qui, appuntamento rinnovato a domani sulla stessa radio, ovviamente alla stessa ora, con il nostro pranzo in musica. Leite il momento e ovviamente Telesuono e Sergio a tenervi compagnia. Ciao, buona giornata.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
12: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
13: È mezzanotte e 3 minuti.
0: WRN Radio.
14: Web Radio Network Night. La notte.

VRN Radio. Bellissima.

0: I can't keep working like this. This grave shift is like a slave ship.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: transita su una sola corsia dell'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: È l'una.
4: Due.

0: Family di Radio Show. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato. Ciao Alessandro Bisogni.
1: Ciao Alessandra Bellotti.
0: Hai visto come sono scoppiettante? Mi sono ripresa,
1: sì.
0: Ce l'ho fatta.
1: Meno
0: dopo
1: male,
0: una settimana.
1: Sono contento.
0: Ho capito, però oggi è l'ultimo giorno. Tra
1: non
0: l'altro,
1: fa niente. L'ultimo giorno di non solo della settimana del Comedy Radio Show,
0: domani è 31,
1: però è l'ultimo sabato di maggio.
0: Sicuramente. No, stavo dicendo, la cosa bella qual è? Che oggi che mi sento meglio, riesco a parlare meglio, pescheremo i talk, comunque le cose che ci siamo detti durante la settimana,
1: e quindi ci sarà un calo di tono.
0: Quindi alla fine, cioè, siamo
1: va bene,
0: quindi ripescando, ripensando,
1: che abbiamo ripescato?
0: Abbiamo ripescato, per non potevamo farne assolutamente a meno, del caso della settimana, il caso umano,
1: la frase si contesta.
0: Che no, mi sono confusa con il caso della settimana, perché era colui che ti scrive
1: indovina? No, sei sveglio.
0: Comunque è un po' quello l'argomento, qui invece abbiamo una frase che può sembrare
1: innocua, carina, innocua. Un balsamo, che ti è piaciuto tanto il termine,
0: balsamo,
1: la frase per
0: non
1: l'anima,
0: non ti preoccupare, ma diventa invece contesto no quando viene usata, insomma, come frase passivo aggressiva.
1: Esatto,
0: e la frase è non ti preoccupare,
1: non ti

0: Si continua al Comedy Radio Show. Abbiamo deciso di dedicare questo, una parte di questo best of alla musica. Alla musica. Per il capitolo strano ma vero, è successo veramente. Volano violini, che non sono, non è un film tipo polpette.
1: Tipo piovono polpette.
0: Esatto. Volano violini, è accaduto davvero. Però vabbè, non vi anticipiamo niente. Sappiate che c'è anche il video sul web.
1: E sappiate anche che non è un violinaccio di questi che compri tipo al mercatino.
0: Parliamo di milioni di dollari.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Allora, io ho un problema oggi, non so, beh, ne ho diversi.
1: Ale, non ti preoccupare.
0: Lo sapevo. Sì, era proprio questo il gancio perfetto, mamma
1: che
0: mia.
1: Che gancio.
0: Non si capiva proprio niente.
1: Giuro, ero distratto.
0: Bene, allora, stavamo parlando della frase sì, contesto no, la frase è non ti preoccupare, che come ha detto Ale mi è piaciuto molto, è un balsamo.
1: Una
0: frase curativa. Cioè,
1: nel contesto sì, nel contesto no.
0: Nel contesto no, diventa passivo aggressiva, esatto. E anzi ci preoccupiamo ancora più di quello che dobbiamo. Andiamo ai messaggi.
1: Serena che scrive: ciao Serena, quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare.
0: Tra l'altro te l'hanno detto che si è bloccato, i messaggi non arriveranno più.
1: Perché?
0: Dopo finiti questi.
1: No.
0: Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare.
1: Vedi, mi sono agitato adesso. Mi hai creato perché ci sono cascati. Io poi
0: volevo fare l'esperimento live
1: e ha funzionato.
0: Andiamo da Serena.
1: Se vedeste la mia faccia. Allora, Serena scrive: quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare, guardando la mia macchina, ho capito che dovevo preoccuparmi. Infatti, dopo due ore mi richiama e dice: allora, niente di grave, però dobbiamo parlare. Ecco. Io ora viaggio solo a piedi. Poi, tra l'altro, non ti preoccupare, dobbiamo solo
0: anche
1: parlare.
0: Ma che meccanico adesso?
1: State calmi.
0: Ti devo parlare.
1: Cioè, uno lavora durante il giorno, uno fa una vita.
0: Mamma.
1: Poi Giorgio scrive: ciao Giorgio, la mia ragazza mi ha detto non ti preoccupare dopo avermi chiesto: tu ti ricordi che giorno è oggi, vero? Io ho iniziato a sudare. Non mi preoccupo, io ho già preparato il discorso di scuse e un mazzo di fiori preventivo.
0: Così.
1: Giorgio, vabbè. Sarà o il vostro anniversario o avevate un appuntamento importantissimo.
0: La cena dalla suocera.

0: Si continua al Come Dire Dio Show. Abbiamo deciso di dedicare questo, una parte di questo best of alla musica. Alla musica. Per il capitolo strano ma vero, è successo veramente. Volano violini, che non sono, non è un film tipo polpette.
1: Tipo piovono polpette.
0: Esatto. Volano violini, è accaduto davvero. Però vabbè, non vi anticipiamo niente. Sappiate che c'è anche il video sul web.
1: E sappiate anche che non è un violinaccio di questi che compri tipo al mercatino.
0: Parliamo di milioni di dollari.

0: WRN Radio.
1: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui però anche no.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.
4: Go!

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: è il titolo del nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona.
0: Sì.
1: Il violino gli viene fatto notare che stai esagerando, sai, quando tipo noi abbiamo il flauto, no? Noi abbiamo il flauto.
0: Ma chi? Noi chi?
1: No, noi italiani che abbiamo quei ragazzini che provano il flauto di pomeriggio, fai
0: io e te, ma che dici?
1: No, noi flauti, io ho mai suonato un flauto in vita mia.
0: Facciamo una rubrica dove suoniamo il flauto nel comedy.
1: Lo porto il flauto. Io ho un flauto.
0: Ti prego, portalo.
1: Domani porto il flauto. No, domani no, perché no? Perché ce l'ho a casa di mia zia. Okay. Ma ci vado domenica.
0: Sì.
1: Settimana dopo ancora porto il flauto,
0: bene,
1: giuro, promesso, è una promessa. E magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok, scusami, smetto, gliel'ha tirato.
0: Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
1: Ok.
0: Allora, quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella città di Lahti. Sai dove si trova Lahti?
1: Lahti?
0: Lahti.
1: Nella sud Italia.
0: Finlandia.
1: Ah, proprio sì. Pensa, per me era in sud Italia, invece dall'altra parte del mondo.
0: Ad un concerto nella città di Lahti in Finlandia è successa questa roba un po' particolare che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di Max Bruch, che
1: come
0: tu sai
1: no.
0: benissimo chi è.
1: Aspetta, la potrei rifare.
0: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
1: Il grande.
0: Il grande, no?
1: Ineccepibile.
0: A parte il grande, no? A parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché è noto per il suo stile molto energico, coinvolgente, uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto pathos, molta
1: passione,
0: energia.
1: Certo.
0: E però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia, l'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della solista di fronte a lui, la violinista Elina Valhalla, penso che si chiami.
1: La conosco come?
0: Valhalla. Vabbè, insomma, e lei gli ha detto Valhalla.
1: È la parolaccia.
0: Comunque niente.
1: Non è il cognome, è la parolaccia.
0: Esatto.
1: Valhalla.
0: No, per fartela breve, c'è il video sul...
1: Sì. Lo voglio vedere.
0: Sul web, che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta al violino.
1: Povera.
0: Cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto dei soldi.
1: Beh, povera lei perché il violino sarà suo, quindi
0: capito?
1: Roba di migliaia di euro.
0: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi. E quindi per un momento c'è stata molta tensione, perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali. Secondo me glielo deva proprio tanto.
1: Sto per vedere il video.
0: Disperata lei. E comunque niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi. Però stiamo parlando di un violino di non so quanti. Ora guarda, mi vado a documentare, perdonatemi per il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi.
2: The Comedy Radio Show.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: È 1:59.
3: VRL Radio.
4: The Comedy Radio Show.